And fortune is what a gir. El giun, quel es schloppa. Uschlöves nimm gluda via.

Vita, da Jon Guidon. La vita es leer, e tu, uman, tu es sul ciomp il semnadur. O butta sems lugeins e buns, i semna d'una in amur, c'è tia frue saia gran, e nazi zagna e cerduns.

Lungatg rumantsch da Antonia Sonder. Cul nos lungatg nel betsch pert fatg, sans il patratg strousch fol tarvatg. Lungatg è met, ci exprimi il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed il nos spirt pac elevò, ed il nos cor betsch cultivò, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, restem bastard del mondo.

0: las novitats der RTR.
1: Bienvenue, ihr le 6, mein Name Maria Fiedi. A cui dati de nov per vus. La Svizra exercitescha ensemen con autres pajais il salvament suenter intera trembel. Ad en Francia an las demonstrazions da scolares e scolars contangi in nov punct culminant. Od stati aura variabla a cui arriva la temperatura fino a 24 gradi. Si vesta dar intera trembel, voles la Svizra esser pronta u se bainsco possibil. Per quest intent, exercitescen la protezion civila e l'armada actual main il salvament su enter intera trembel, quai ensemen con autres pajais europeics. L'exercizi da trais dies a Liu a Ginevra e da Payern en el Chantun Vat. Tenor l'Uffizi federal da protezion della popolazion fan 500 persunas part al trenament. La Svizra organizzesse per l'imprima giada in tale esercizi fino a mira saia era da trenar la collaborazione internazionale che saia fici importante per grons terra trembels. Forze da salvamento europeiches avevano già sostenuto la Svizra all'enceta dall'ON su entro la catastrofa d'incendi a Cromontana. Il protests da scolares e scolars in Francia an ier contangi in nov punct culminant. Tenor il Ministeri dell'Intern en passa 250.000 persone ides in via in l'entir paiais. Il sindicat discurren dentanci zunta passa 400.000 demonstrantes e demonstrants. Las demonstrazions in Francia an comenzà avant puninemna per part ai da acts da violenza e dons da material. Ils demonstrants criticescen tranter auter classes fulanades ed edificis da scola antiquats. Il president franzos Emmanuel Macron a ier saira gi in a sesida da crisa cumplirs co members della regenza in chausa. En la mar naira e in dus bastiments da commerzi veniz attacciats con drones en auas bulgares. In bastiment es fundra, l'entira equipa es parida. Tenor il prim minister della Bulgaria saia sin il segund bastiment rut ora in fiu. Des deutsche Personen seien venire salvades, duas adeles seien blessades greve mein. Tenor il Primminister bulgar, Rumen Radev, sei la taccia in a greva contravention contra il drec international. Da ward la derivanza dallas drones ne el bec s'exprimi. Tenor l'Ukraina sei la Russia responsabla per las attaches. Moskau na bec prendi position in causa. Il Kosovo ha elegi una nuova presidenta. Justina Sciroca Pula dalla partita dell'opposizione PDK. E sta l'ultima ciagione di leggere una nuova presidenta o un nuovo presidente. Se il Parlamento fis da nuova main bec veni per inna, fis el veni schlia. La conseguenza fis in stades nuove elezioni e quai per la quarta giada in tai verduzons. Il posto presidente in il Kosovo è sta vacante da pilavri. L'attura americana Eva Marie Saint è morta in una via decina da 102 ons. La vittura di Oscar sei morta di una morte naturale, a dice il pledadre della. Eva Marie Saint è tra l'altro autore stata anconoscente per il film Die Faust im Nacken, nur che la giugà insieme con Marlon Brando. E non sveniente il balapè Nations League. La Svizzera ha guadagnà contro la Macedonia del Nord con 3-0. Per la Svizzera la quarta vittoria in serie. Il prossimo fronten els lura il novembre sin la Slovenia. La nazionale svizzera Uvenc In ha dentant GP Pauk success e sto sepulir il siami del campionati europei 2027. Els han pers cleramain il giu decisiv da qualificazione contro la Francia con 1-7. E tar il hockey sin glatsch. En la Swiss League a l'EHC Arosa guadagnà a casa contro il GCK Lions con 4-3. Era il team da Quira a puri celebrar, els han guadagnà ordai for contro la Chaux de Fonds con 5-2. Quira e con quai sin il 5-avel plaz della tabella, Arosa sin il 7-avel. E per finir anche in risultato dell'imprima Liga. Il HC Partenz Ignoradi ha perso a casa contro Küsnacht am Rigi con 2-4.
0: La meteo.
1: Il di comienza a assemblare le usanze sui IF contro il suo intermezzo dove l'ora dar plie pli nivels. En las valadas del sit potessi contersare era dar plievge. A quir arriva la temperatura fino a 24 gradi, en la sur e la sud selva fino a 21 gradi, en el Val Rhein fino a 15 gradi, at, en l'enge di nota fino a 30 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Dalla Damaun alla Saira.
3: Eirs el Chils Musaus de Sia Plebiala Vart, in prim in Argi Dobel, ad un contrasera vasevelo Schkoschel Berjas, in a mar de Tietchen Orange a Melon, sempre mein impressionant in tal Chil. Io son l'Angela Hendri, gevisduus in Bienstart al de, cun RTR tot Pacific.

0: consequenzas negativas. Dantaun magari dati e surpresas positivas. Al lag de Turic au Sche Paukaua ci ha dau in una nova insula, 400 meters avaun Stefa. Normalmein seid vas ai lo in Krab, al Stefnerstein, os vetsins in insula. Quelle vini da vitir. Gronda sell'insula bedia dantaun gest grona wunda per feina excursion cun bestimain per gudai in picnic. La Davos jed ons viu quell'insula avaun 74 ons, lu veva lag Eschi Paukaua. Se vos vais veniu gos de visita quell'insula temporara, preschers strais bidia fa, al nivel bas del lag de Turic resta un moment, la previsión de Laura mossa nadina pleivia ple gronda.
1: Ina bella mesemna cun RTL.

0: Vus essa sellas undas, Ramonchas, ie 23, vergiau las 6. Eir serra o l'equipa nazionale de Ballapaidels Omens giugau alla Nations League encontr la Macedonia del Nord, als Svizzas on gudegnau a Luzerna, cun 3-0, quai è la quarta victoria in Serie per la Svizzera. L'equipa de Murat Jakin c'era clara favorita, speciau veniva nuet auter cina victoria clara, Odentown muss saulen schat in Duke pletost staunkel, non concentrau a sens idees incontra els defensurs de la Macedonia del Nord. Quirte vaun la pausa o Fabian Rieder muss saugnarva si taul ina nulla alla 43 avla minuta. Jaki no lu fagi duas midadas si ant la pausa o portau Johan Manzambi. El shooting star o fagi el 2-0 alla 74 avla minuta ed el 3-0 alla 80 avla. Con quaccia la Slovenia o gudignaun contra la Scozia, sai bedaun sagir che la Svizzera va pu spesse alla Ligia A i vetta dentau no ben con cium punkts avantaj silze con la Slovenia. Als proxims giucs de l'equipe nazionale de Ballapai dati al november, sco finizion de la campagna de Nations League fronte la Svizzera als 13 dels indis Ortvart, se la Slovenia, ed als 16 de november a Sangall, encontra la Scozia.
1: RTR. Al Puls del Sport.

0: Con Ed Sheeran ed Azizam sei venu las 6 miasa tiams per las novitats quertas con Maria Fieli.
1: En la Svizzera franzosa ha liu in exercizi per trenar il salvament su entra in terra trembel. L'exercizi cuzza trais dies sper la Svizzera fan era auters paiais europeis part. Fina mira sei a trantra auter da trenar la collaborazione internazionale per in tal cas da catastrofa. Ils protests da scolars e scolars in Francia han ier contengi in 9 punct culminant. Tenor il Ministeri dall'intern en passa 250 mille persunas idas in via en l'entir paiais. Il president franzos Emmanuel Macron ha ier saira gi in sesida da crisa cun plirs commembers la regenza en chausa. En la Nations League ha la squadra nazionale svizzera da Balapé guadagnà contro la Macedonia del Nord con 3-0. Per la Svizzera la quarta vittoria in Serie. Il prossimo fronten els lura il novembre sin la Slovenia.
0: Grazie Maria.
2: La meteo. Presentata la Pro Senectute. Consigliazione e sostegno in casa solitaria dat en la Via Decna. Informazioni sot verbundenbleiben.ch.
0: Al de entscheivot sein Bielogens sulle Lief encounter il siant mit de vi dati luadine de pleniblas alles valades de sit pudessi encounter sera e plover. A quera raiv la temperatura cul favon tocan 24 grads, a las ura sot selva 25, a val rain 14, ad alendi di nauta tocan a 12 grads.

0: RTL Impuls.
1: Eir se zegna pite dosch so domandada, tietin bien kerschaun e acne mein. Ot se la demanda, schins fos plebugen bialz, ne perderz.
2: Fissa pigugen bela u scorta. Na ena combinazion tranter en cicl bela e vetirs en cicl scorta desi bec. Ia stos ma decider. Ia ma decid da deser scorta. Ce importi da vudar la duman marveia in te spival e da panzar? Wow, zegna, te veis tot osquen star da Hollywood. E siva? Son a bebunga da farer la maschina da caffè. Da cela vart vai a da conceder. Ci fo bain scienza ci fo un compliment. La bellezza croda ni gist i un prem moment. La scorta dat è bitch da vaser. Però con esser bel, varda la jouze parin. Con esser scort, tedli tirs. E na bella faccia inzò admirar, e na testa fegna, resta an memorgia.
0: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: BNG, ielas 7, meu num Maria Fieri, a cui dati da nov per vus. La Svizzera exercitescha ensemen cun autres pajais il salvament su enter in terra trembel. Ad an Francia an las demonstrazions da scolares e scolars cunt NG in nov punct culminant. Oz dati aura variabla, a cui arriva la temperatura fino a 24 grads. Schi vesta dar in terra trembel, vules la Svizzera esser pronta usce bainsco possibil. Per quest intent exercitescen la Protezion Civila e l'Armada actualmein il salvament su enter in terra trembel, quai ensemen cun autres pajais europeics. L'exercizi da trais dies aliu a Ginevra e da Payern en el Chantun Vat. Tenor l'Uffizi Federal da Protezion dalla Populazion fan 500 persunas part al trenament. La Svizzera organisesce per l'emprima giada in tale exercizi. Fine mira, saia era da trenar la collaborazione internazionale che saia fici importante tra grons terra trembels. Forzas de salvamento europeicas avevan già sostegni la Svizzera l'enceta dall'on su entra la catastrofa d'incendi a Crans-Montana. Ils protests da scolares e scolars in Francia an ier contangi in nov punct culminant. Tenor il Ministeri dell'Intern e passa in 250.000 persone ire sin via in l'entir pajais. Il sindicat discurren den Tanschizunta presch dubl usche bleres demonstrantes e demonstrants. Las demonstrazions in Francia an comenzà avant puninemna, per part, ai da acts da violenza e dons da material. Ils demonstrants criticescen tranter auter classes fulanadas ed edificis da scola antiquats. Il president franzos Emmanuel Macron ha ir saira gi in assesida da crisa cumplirs com membres della regenza in chausa. En la Mar Naira en dus bastiments da commerci veniz attacciats cun dronas en auas bulgaras. In bastiment es fundra, l'entira equipa es parida. Tenore prim minister della Bulgaria saias in el segund bastiment rut ora in fiu. Des dotsch persunnes sein venides salvades, duas da delas sein blessades greve main. Tenore prim minister bulgar Rumen Radev sei a la taccia in a greva contravenzion contra il drecci internazional. Da ward la derivanza dallas drones ne el bec s'exprimi. Tenor l'Ukraina sei a la Russia responsabla per las attaccias. Moscow na bec prendi posizione in causa. Il Kosovo ha elegi una nova presidenta, Justina Sciroca Pula dalla partita dell'opposizione PDK. Iesta l'ultima cagion de leger una nova presidenta u un nov president. Sil Parlament fis da nova main bec veni per inna fis el veni schlia. En conseguenza vesi da novas elecziuns e quai per la quarta giada en tai verdusons. Il post da president en il Kosovo esta vacant da pil avri. L'actura americana Eva Marie Saint è morta in una via dicna da 102 ons. La vittura din Oscar sei morta din una mort naturale, a dice il pledader da della. Eva Marie Saint è tranta auter stata anconoscente per il film Die Faust im Nacken, nur che la giuga insieme con Marlon Brando. E nos veninter il balapè Nations League. La Svizzera ha guadagnà contro la Macedonia del Nord con 3-0. Per la Svizzera la quarta vittoria in Serie. Il prossimo fronte in Els Lura il novembre sin la Slovenia. La nazionale svizzera U21 ha dentant GP Pauk success e sto se pulir il Siemi del campionato europeo 2027. Els han pers cleramein il giu decisiv da qualificazione contro la Francia con 1-7. E per il hockey singlatsch. In la Swiss League ha l'EHC Arosa guadagnà a casa contro il GCK Lions con 4-3. Era il team da Quera a poter celebrare, els han guadagnà Ordaifer contro la Chaux de Fonds con 5-2. Quera è con quai sin il 5° plaz della tabella, Arosa sin il 7°. E per finire anche il risultato della prima liga. Il HC Partenz Signoradi ha persa casa contro Küsnacht am Rigi con 2-4.
2: La meteo.
1: Il di comienza a zamblers lius ang su jif, contra il suo intermezzi duai l'ora dar plia plinivels. En las valadas del sit pudessi contra saira era dar plievgia. A quira arriva la temperatura con il favuin fino a 24 grads, en la sur e la sud-selva fino a 21 grads, en il valrain fino a 14 grads, at en l'engia di nota fino a 12 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Rund per il di.
3: Schins ed viedi ein autres tiares crodisse con buna che nossa aude baiber e acne mein. Adina frescia in bien gost senza forza senti clor, sco per exempel ein logens all'Australia ne als Stati Uniti. In so baiber laua senza fa grons patrats. Dentaun, si venien flau in a chemicale che se ves ca juna cancer a laua de baiber, se quai in problem. Depi ons dat l'anteriore deponia rosna de forns sel areal de la Ems chemia adomat de discuta, gest pri de quai problem. Udinus diesco proxim, iu son l'Angela Hendri, divisi in bide.

0: la trichloretin. Quella può causare cancer, comprovause quai dentà un bidia. Lauda Biber segi momentan in orden. La concentrazione della chemicalia vien dei stocche vegnedes sotto la limita. Per quai tongiai, tenor il cantun, de survigilare la situazione a difetci bidia basins de sanale deponia. E il presidente comunale de Domet, Erich Kohler, accentuesce che Lauda Biber de Domet segi in orden.
1: Sie können das Trinkwasser aus dem Hahn bedenkenlos konsumieren.
0: Pel Vaginadi von les Masiras zil Cantuno ordinau tutina bege lunge wunda. Al Vaginadi ad WWF on facere quers al Mars de Leon Vergiau, al Cantun e niangen traus ein Diskussion uschet il cas vo os tila dercira superiura Grijuna. Al Madema Crena schol Vaginadi dat al WWF Grijun.
2: Nus fiem quel pass po che nus essem persuadi che sin fundament de las leges che nus vain stressen schon ozana sil main stressen aber survigilad inter curilen tira causa meier ca oz
0: di Anita Mazzetta. Al Davos pleit ein Chausa o os la dercira superiura Grijuna. Al Departement d'Educazione, Cultura e Protezione dell'Ambient del Grijun c'è responsabel pel cas leva bide prendere posizione ein Chausa.
3: Al Puls del Grijun.

0: La canzun che ho accompagnato nus tras la stat, la canzun ufficiale FIFA del campionato mondiale de balapai de Duon, Shakira a Burna Boy con Dai Dai. A Maria Fieli e Ausa Pinada con le novità squirtas.
1: En la Svizzera francosa ha liu in exercizi per trenar il salvament su entri in terra trembel. L'exercizi cuza trais dies, sper la Svizzera fan era autres parais europeics part. Fina mira sa ja trantar auter da trenar la collaborazion internazionala per in tal cas da catastrofa. Ils protesta scolares e scolars an Francia an ir contengi in nov punct culminant. Tenor il ministeri dall'intern in passa 250 mili persone ires in via in l'entir paiais. Il presidente francese Emmanuel Macron ha ier saira gi in sesida da crisa cumplirs co members della regenza in causa. En la Swiss League a l'EHC a Rosa gudagna a casa contro il GCK Lions con 4-3. Era il team da Quira a poter celebrar, els han gudagna ordai per contro la Chaux de Fonds con 5-2.
0: Grazie Maria.
2: La meteo. Presentata la prosenec tutte. Conseglazione sostegno in casa di solitaria dat e la via decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: Al den Scheivots ein Bielogans sulla Lief incontro il Santrimes de Vidati Luadina de Ple Niblas alas valadas del sit podessi incontro sera e plover. A quera arriva la temperatura cul favon tocca 24 grads all'azur a Zuzelva dati 25 a Val Rhein 14 ad Alengi di Nauta tocca 12 grads.

Nus giugain il moment il kickerissis cun Otto Haini ronde in ol dumagnau a moda souverana cun 9 punkts. Er sei sta un pau ple stretch e lo giu siat correctes. Oz duvrassi 8 dreches rispostas per venir al finale giugar pel jackpot. Sciacquai riusesce de Otto Haini udinus a nianc 3 minutes.

0: Siena Spiro ni Spiro cun Great Expectation. A grandes specias vai nu se denies candidat du Kikrisis.
1: Il Kikrisis. Presentada folk, vossa putia del vich en la region.
0: Io ha schon tradiunus giugain ronda 30 con Otto Heini de Siat. Bien di?
2: Bien di, donna Angela.
0: L'equipa nazionale svizzera dau bala pai e ir vais mirau?
2: Mirau a ir boc, e van mai mirau il risultato.
0: Ah, lietz lo schon, lietz interessescia.
2: Ja, otto nemmeno nes in radio.
0: Ne vec. Sin stait la radio adine ben informai, ion gudegnau 3-0. Lur, ja. Sport, bedi sci qua ce vus mirais alla televisiun?
2: Oh, qua dipende. Schise, qua è un pitost.
0: Ah, un pitost. A shock? Che mirais bugen? Crimis.
2: Novità de quei. Text che vien.
0: Text che vien. Esser
2: apt. Baumi da tec mi che ton turn.
0: Esser apt. Serena
2: lauter.
0: De. Bien, nus mirai nus bide televisión, nus giugain. Arbitrots el Sergio Guet.
3: Bon dia, Otto Heini.
2: Bien dia, signor Sergio.
3: Tegnani spoiler si garteggia, Otzi. Dovres oggi correctas. Per qualificir pil final.
2: Merenja.
0: Shalura, es vos pinai?
2: Ja.
0: Ad Sergio è?
3: Pront.
0: Shalura, scheinus liber. Oggi viene annunciato chi ci guadagna il premio Nobel di chimia.
2: Ja.
3: Correct.
0: Oggi viene festivato al Stadio Unito il Dia del Sems Zecha.
2: Ja.
3: Fallo.
0: Vladimir Putin festivesse oggi su 80° anniversario.
2: Ja.
3: Correct.
0: Durante la cacciata del Grigiun, sei venuto sito a guardia Ciuncin Charves Plepauk Ciglion Verdiau.
2: Ja.
3: Correct.
0: Il club di Balapai Lumnezia gioca alla terza Liga regionale.
2: Ja.
3: Correct.
0: 20 e 21 dat 20.
2: Ja.
3: Fallo.
0: Antibiotica combatte bacterias.
2: Ja.
3: Correct.
0: Il cuginier de Lyon 2027 è un cuginier che cucina sulle spises vegetaras.
2: Ja.
3: Correct.
0: Il lag di Turic è dau in una nuova insula per vedere la monconza dell'aua.
2: Ja.
3: Correct.
0: Il pleit italiano Zucchino monta zece pincia e il saudo della madame famiglia de Plontes.
2: Ja.
3: Correct.
0: Il record mondiale per la più grande zecce è tirvarge 1.900 kg.
2: Ja.
3: Fallo.
0: A in 10 dies vizinus la proxima lina plaina.
2: Ja.
3: Correct.
0: Grat cul de vos tun. Aum venius vidain. Nus vain fac. Dodis pretensions sco eir? Sergio Covezio?
3: Eba dodis pretensions d'aquelas dodis en nov correctas.
0: Wow.
3: Gratulacions, Otto Heini.
2: Grazie, Fetch.
3: Oz vigna propa festivo in America il National Pumpkin Seed Day. Il record mondiale per la più grande zecca è per 1.900 kg, 1.247 kg in Genere. E 25 in? Quanto dati che?
2: 25.
0: Esatto. Una pinche trappola.
3: Per paia, so, Otto Heini è italiano, o se via la pretensione in connex con quella verdura e che gli porta 9 correctas.
0: Super, gratulazione.
2: Grazie.
0: Se lo hai fatto, doi dau nuov, siat, nuov, lu, de maun au ni niede nuova pi vais il jackpot. Quai du meniais?
2: Tot in suanter lauter.
0: In suanter lauter, prima.
2: Yeah, yeah.
0: Lu, de maun giugai nus feit bugien, ronde 4, al final. Je vi juin avant vous in bide.
2: Je vi juin avant du coeur.
0: En grazie. Adia.
2: Adia. Adia. Ciao.
1: Presentata folk, vostra bottiglia dal Vich e la regione.

0: Bonnie M. con Rivers of Babylon. Ju sauda tirina minoritat. Clar, cum ju lungat muma tila minoritat remonša dentau ne, culinarica main saudiu tirina minoritat.
1: RTR Culinaric per vossas ureias.
0: In Svizzera vivono molto 1,3% della popolazione vegetar, a modo 2,7% maglian pescetar, pia na dina ciarn per sianter pesce scoiù. Dentà un forza dati ossa nei vent per vegetaris. Il go mio ho nominato mai ancora nau per la premiera, insomma, in cuginer che cugina spir vegetar sco cuginer del on. Dominik Hartmann de Rickebach, Canton Schwyz, è il cuginier del on 2027. El è cuginier del restaurant Magdalena a Rickenbach ed è venuto un draus con joc de vein possibles punkts. El chef de Gomio descrive il stil de Hartmann sco vegi 2.0. Si cugina segi plein de lecce surpresas. Tien svegi success con una cugina vegetara, se la tiara, liunch ne vende din marciau gron, quai se capesci bedi de se setz. Ci decimo paucas ustrias spir vegetaras sen in tal nivel vegi in regiun usce Hartmann. El imprendisadi da cuginer cumpegli da cugina cun ciarna pesce. Ci ce lesi cuginas in quai nivel vegetar, stoppi imprender da patrce auter. Ad avasai legums sco spisa originala, ce son sta per sesez. L'anciata segi quai in sforz supplementar da cugina senza ciarna pesce, el sco lesce da fratantir cugineirs a cugineiras. Dominik Hartmann, el setz, è bege vegetar. El magli ciarna pesh, pli bugen pesh che ciarn, a cesa cugini el per gronda part vegetar. Alas ustrias improvi el bugen las traces spezialas dels cugineirs e dels cugineiras. Shalura, rendes forza la paina da se metters in via a Rickenbach, Canton Schwyz, ad improva el menu vegetar del cugineir del on 2027. Ne vende quera dat Google Maps ein in viedi dat inura a miez.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, ielas otsch, miu num Maria Fieli. A cui dati da nov per vus. La Svizzera exercitesche ensemen cun auters pajais il salvament suenter intera trembel. Ad an Francia an las demonstrazions da scolars e scolars contangi in nov punct culminant. Oz dati aura variabla, a cuira raiva la temperatura fino a 24 grads. Schi vesta dar intera trembel voles la Svizzera esser pronta usce bainsco possibel. Per quest intent exercitation la protezione civile e l'armada actualmein il salvament suenter intera trembel, quai ensemen cun auters pajais europeics. L'exercizi da trais dis a liu a Genevra e da Payern en el Chantun Vat. Tenor l'Uffizi federal da protezione della popolazione fan 500 persunas part al trenament. La Svizzera organizesce per l'emprima giada in tale exercizi. Fina mira saia era da trenar la collaborazione internazionale che saia fici importanta tra grons terra trembels. Forzas da salvament europeicas aveven già sostegni la Svizzera l'enceta da l'on su entra la catastrofa d'incendi a Cromontana. Ils protests da scolars e scolars an Francia an ier contangi in nov punct culminant. Tenor il ministeri dall'intern e passa in quart milion persunas ides in via in l'entir paiais. Il sindicats discurren dentanci zunta prest dublu scebleres demonstrantes e demonstrants. Las demonstrazions in Francia han comenzà avant puninemna per part ai da acts da violenza e dons da material. Ils demonstrants criticescen trantar auter classes fulanades et edificis da scola antiquats. Il president franzos Emmanuel Macron ha ersaira gi in a sesida da crisa, cumplirs com membres della regenza en chausa. En la Marnaira in dus bastiments da commerci veniz attacciats con drones en auas bulgaras. In bastiment es fundra, l'entira equipa es perida. Tenor il prim ministro della Bulgaria saias in el segund bastiment rut ora in fiu. Des dotsch persunas sein venides salvades, duas da delas sein blessades greva main. Tenor il prim minister bulgar, Rumen Radev, sei la taccia in a greva contravenzion contra il dretsch international. Da ward la derivanza dallas drones ne el becs exprimi. Tenor l'Ucraina sei la Russia responsabla per las attaccias. Moskau na becs prendi posizion in causa. Il Kosovo ha elegi in a nova presidenta, Justina Sciroca Pula, dalla partita dall'opposizione PDK. I è stata l'ultima ciagione di leggere in a nova presidenta o in nov president. Se il Parlamento fis da nova main bec veni per inna, fis el veni schlia. In conseguenza vessi da nove elezioni e qua per la quarta giada in tai ferduzons. Il posto presidente in il Kosovo è stata vacant da pilavri. L'actura americana Eva Marie Saint è morta in una via dicna da 102 ons. La vittura din Oscar sai a morta di una mort naturale, a dice il pledadra della. Eva Marie Saint è trantar auter stad anconoscente per il film Die Faust im Nacken, nua che la giugà insieme con Marlon Brando. E nus veninter il balapè Nations League. La Svizzera ha guadagnà contro la Macedonia del Nord con 3-0. Per la Svizzera la quarta vittoria in Serie. Il prossimo fronten els lura il novembre sin la Slovenia. La nazionale svizzera U21 ha dentant GP Pauk success e sto se pulire il siemi del campionato europeo 2027. Els han pers clera main il giu decisiv da qualificazione contro la Francia con 1-7. E tar il hockey sin glatsch en la Swiss League a l'EHC Arosa guadagnà a casa contro il GCK Lions con 4-3. Era il team da quira a pudi celebrar els han guadagnà ordai fer contra la Chaux de Fonds con 5-2. Quira e con quai sin il 5avel plaz della tabella Arosa sin il 7avel. E per finir anche in risultat dell'emprima liga. Il HC Partenz in Uradi ha perso a casa contro Küsnacht am Rigi con 2-4.
2: La meteo.
1: Il di comença en blers lius ang suia jif, contra su entermezzi duai l'ura dar plia pli nivels. En las valadas del sit pudessi contra saira era dar plievgia. A quera arriva la temperatura con il favuing fino a 24 grads, en la sur e la sudselva fino a 21 grads, en il valrain fino a 14 grads, at en l'enge di nota fino a 12 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Dalla damaun alla saira.
3: Gesco proxim celebrai nus dus stars de la scena de musica che festiveschen l'ursia tante ciunavel anniversari. Per Lina John Mellencamp, che ho influenzau durant varge quattro decennis la musica de rock americana. Ed era Mark Storacek, cantador de la band svizzera Crocus, e ne sciusots avaun sia tante ciunons. Io sono l'Angela Hendry, bici vostro tlais RTR.

0: mia chanzun preferida.
1: Io mi nomio Vitalik, sono Davrin. Mia canzone preferita è Bohemian Rhapsody, The Queen. Also Queen è una mente bella canzone a quella che fa buona luna. Io già vi ho visto in BG con il radio Ramon, che è super.

0: Bleu soleil a Louisa con soleil bleu.
1: RTL. Quai il sempervert dal dì.
0: Oggi festivesse John Mellencamp siu sia 81 anniversari. Durant varie 4 decenni so el influenzau la musica de rock americana con canzons sco Jack and Diane, Pink Houses ne Small Town. Con sia vus caracteristica a sias istorias de la veta de Mincia D, se el diventaus ina de las vus las pli importantes del rock american. John Mellencamp è dentau un bidiamo in conoscenza per 6 grandi hits. El è engagaus per persone che vivono e lavorano sen beins purils, ed el oggi daude funda l'organizzazione Farm Aid. La canzone Small Town racconta della vita a un pin marciau. Mellencamp esprime con quella canzone sia collegazione con sia patria ed il sentimento di cominanza. Con sia musica a siu engagi, o el schau an vos verstichs, che venien aun schatzegiai oz.

0: E è precis la socia miasa, a nus udinos da Maria Fieli, che ci dat da nif.
1: En el grischun se senten zeckes, parabain en autezes pi autes che fin us pensa. Quai mussen ils primis resultats d'ina recerca dall'Institut de Naive Lavinas SLF a Tavau. La ragion che il parasit seien sa derasats era en lius pi auts, sei a tenor ils perscrutaders probablamein il schaudament del clima. En la Svizzera franzosa ha liu in exerzizi per trenar il salvament su enter intera trembel. L'exerzizi cuzza trais dis, sper la Svizzera fan era auters pajais europei expart. Fin a mira sei a trantra auter da trenar la collaboration internazionale per in tal cas da catastrofa. En la Swiss League ha l'EHC a Rosa Gudagna a Chasa contro il GCK Lions con 4-3. Era il team da Quira a podi celebrar, els han Gudagna Ordaifer contro la Chaux de Fonds con 5-2.
0: En grazie, Maria.
2: La meteo. Presentata la Pro Senectute. Consigliazione sostegno in casa di solitariedad en la Via Decina. Informazioni sot verbundenbleiben.ch.
0: Al de entscheivot sein biel logens cun sulell, al seantemens de dati luadine de pleniblas, alles valades del sit pudessi encontrasera e plover. A quera arriva la temperatura cul favon tocana 24 grads, alla zura zut selva dati 25, a valrain quitordis, ad alengi din auta tocan 12 grads.

0: Las novitats der RTR.
1: En el Grischun se senten zeckes parabain en lius pi auts che fin usa pensa. Ad an Francia an des Demonstrations da scolares e scolars contengi in nov punct culminant. Ieles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. En el Grischun se senten zeckes parabain en autezes pi autes che fin usa pensa. Quai mussen ils in prims resultats din recerca da l'Institut da Naive Lavinas SLF a Tavau. Per la recerca han passa 900 persunas annunzia nua che les angi in scunters cun zeckes. Pliers participants ein annunzia che aia en lur region pibaut da naginas zeckes. Quai consunden lius che se chatten sin in autezza tranter 1400 e 1500 meter sur mar. Tenor ils perscrutaders muss ja quai, che ils parasits sein lasa der Ersatz pir ils ultims ons, ne rajum per quai, sei a probabla mein ils schaudament dal klima. Comprar in a casa u in abitazione in Svizzera veng ad in a picciar. Il terz quartal de quest on sein ils prezs augmentats per 0,8% comparia con il quartal avant. En tai verlong current in ils prezs augmentats per 3,9%. Quai mussa l'analisa della firma d'accusiazione di mobilies IAZI. In conseguenza dal sprecs auts ein in zig pi paucas persunas cumprat chases u abitaziuns il terz quartal. Ils protests da scolares e scolars in Francia an ir contangi in nov punct culminant. Tenor il ministeri dall'intern e passa in 250,000 persunas ires in via in l'entir paiais. Ils Syndikats discurren den Tanschitz unter preste dubelusche bläres Demonstrantes e Demonstrants. Las Demonstrations in Francia an comenzar avant Buninemna per part ai da acts da violenza e dons da material. Ils Demonstrants kritischeschen tranter auter classes fulanadas et edificis da scola antiquats. La notte passata e la capitala dall'Ucraina, Kiev, venida attacciata massiva main. Quai, kurz venter che il president Volodymyr Zelensky ha averti da varte una taccia gronda dalla Russia. Tenor medias locales aia la Russia attaccia la capitala con racchettas e drones. Iaia da var 10 explosions, tenor il burgamester da Kiev, Vitali Klitschko, sein almain 2 persones mortes.
0: La meteo.
1: Il di comenza in Blairsglius, Angsueiv, contra il suenter mezzi due l'ura dar plie plinivels. En las valadas del sit pudessi cunter saira era dar plievda. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a quira e 12 grads en l'engiadinota.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chattais in rtr.ch. RTR. Rund per il di.
2: Io spero che e voi siete spinaipel di tutti i suoi vizi da l'uvra, da di a scuola, fa il percese ne da mirada du fauns. Ne forza su di zetir quelle persone svanti raivles, che onde fa noi tots. Io sono l'Angela Hendry, fa plagiati vostat lais RTR.

0: I en quaver giaulas nofnus, mi rein noc nus ascienter metter la scadiola de dots, iudec, bien di primus ca jochen a Rujain.
1: In gienzen. Eu les gratula a mia donna, sil si son tinavel, che vi già tot moel bien, buona sanadat, a men grazia per quei che la fa per mei, al de fons, a per ses beatis.
0: Mm-hmm. La Marliska Jochen, che festivesse il Sissonti Navel, vous weiss dich, con qua c'è bien redon, fideis ots plitost pacific?
1: Ja, yeah, schon plitost. Otto in inne lauter, aber ti bia buc.
0: Vous weiss dich, cium beadis, di antr trais a siat ons, ela gidem pau de mira, quels beadis mantenien juven?
1: Quei mantien schon te juven, ja. Yeah. Avete in casa dei, yeah, in vitens, che sa gode o nels, eh?
0: A che fa la Marlis lul pleugien cul sbea di senza in visita?
1: O la può prenesce lusamente kelz. Ja, sko ja, con un stato, ja.
0: Exact, sko qua ci saudo, sko qua ci esce, asce e esser.
1: Ja, ja.
0: Schalura, sai us imaginate la sua forza è in l'auter malecciot, senza si senti in avel?
1: Ho fatto vini, magari vini sonde del ficeide.
0: Ains che din cas di vigiu, tot bien de la Marlis Cajochen de Rujain, che festivesse si sontin. Grazie pel telefon, vini van in bide.
1: Grazie a levus, a tutti i amici.
0: Adio.
1: Adio.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoengiadina.ch

0: Ielas 9.23 vud di, iu deg gleiti a dia a Sergio Guetch surpren studio a microfon. Sergio, la masiamna è mincimai il focus se la cugina, nus vai nu diuvaun, il cuginer de l'on 2027, cugina spises pi spir vegetaras. Covezio a in ti emissiun?
1: Ter me l'er fresce curtageva lots e si stangist ter la cugina i data in a traccia oz cun spir in ingredienzas vegetarianas, senz las deiru scheia ins d'ora per far che il bouillon da verdura faregna of panc, sale, pever, tenor gost, nous muscate, tot che il dat la zoppa da songira. Vus otters citer letz nous da Sursese conturn conoscetz forsa che la zoppa è una specialitat da salouf, anc da pibot, ma per dunonzas. Aveva invece una funzione religiosa che è da bagna ir culinarica e con la zoppa da songira ci niva mince mai serveida da perdunonza il ustire cucinir del berghaus radons fadriar pagaus racinta da quella cucina surmirana da specialità e tradizions ossa durante il mese da ociover mince mai la mesemda alla sedicia d'encart
0: fa direct appetit sentiasci in auditurs da auditurs show council gran.
1: In tipen vista a questa sera RTR presenta insieme con il archiv culturale Lumnezia la plataforma nostrahistoria.ch cant bagn è documentata la Lumnezia in il archiv da RTR e da c'è i vetes da istorgia e istorgias films e fotografias in se poglias allegrar che els ci santopan questa sera all'umbrain alas set er ch'egli sarò enda nos temas oz an avant la sendas l'istorgia dalla Vallumnezia.
0: Irian da Pia definitiva mind da Stavit Londer. Per me veniti ams da di a dia. Sergio Guetch surpren proxima main. Io agiu plajai da compagnevus tras la demaun. Miu nom Angela Hendri. Gevis vinovaun bie plajai con nies program.

Toc toc. Oz era in nostro programma da musica El Mar. Era degna bagnia tererte era El Mar. Oz il sistema da musica e dia il 2017. C'è il vent da lezza time anche più giovane. Dantant schon allo bun. Bella mesenda.

0: Walter accompagna vos otters la mesenda, il è in carta las disch, sci isches d'entorn.
1: Che chauses!
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: De numer 3, Kestemda, da Cecciosas i Savetz Gudanierotz, Bonzan la valetta da 30 francs, la Ciosa Civigna Cerceda e Kella.
3: La Ciosa ponins far sets. La Ciosa è per ufans e crescits. La Ciosa dati in differentes sorts.
0: C'è pudess quegli esser 0800 vanc 25 30 la ciosa inz poglia far sets la ciosa è per un fanz e carcias la ciosa datiglian differentes shorts i vez la chance da guadagnir oz bonzan la valetta da 30 francs ci les pruarda lanciar quella runda da gi. La ciosa ponins far sets, la ciosa è per un fanze carcias, la ciosa datil an differentes shorts. Che pudess che esser? Co è RTR Ciciosas?
4: Dingi, che vuoi Amanda, Bill?
0: Bondè Amanda, che cercianza?
4: Io vai cerciau in drac.
0: Il drac?
4: Sì.
0: Il drac è spol far sets, il drac è si bagna per un fans square per carcias, il drac datil an differentes shorts. Cercianza il drac. I cercian bec el.
4: Ok.
0: Grazie della partecipazione Amanda, bella mesenda.
4: Gugent
0: e notreda puspe proposta numero 2 RTR Ciciosas.
5: De bien dica e duf de surain.
0: Si simpel vol de gudanier si garteggia da angivinar, i mel da duf.
5: De, io hai patrciau li giongios, e sains de facet.
0: I date ella per un fanze carcias, i date ella an differentes shorts, date gli ena a liongiaci a mavezza specialmanci a bugen.
5: No, na, tutus e si tutina.
0: Vienerlis.
5: O pi bugen le servolas.
0: Servolas o liongia da barsar servolas, te rimelda duf.
5: Servolas, je. Yeah.
0: Cunu senza senf?
5: Senza.
0: Senza. Con ketchup?
5: Sì. E buc, no.
0: Con maio, erbec?
5: Le spittos, bagno.
0: Ah, ok. Cercianza la liongia. I cercian... I cercian bec la liongia.
5: Ah. Dien.
0: Già veisce una buona servola, oz, ci date giantar forse una servola con sosa da maionese per i mel da duf. Bella mesenda!
5: Bene, grazie.
0: Gugente notreda, puspei vez venavant la chance da gudaniera bonzan la valetta da 30 francs, 0800 vanci vanci 530, la ciosa inz poglia far sets, la ciosa è per un fanze carcias, la ciosa datil an differentes shorts. Proposta numero 3, RTR Ciciosas.
6: Yeah, bien dica, vol volante, son.
0: C'è cercianza?
6: Ah, si vede essere la candela.
0: La candela. Tot'otter, ci che già nia proponia fignanosa, oz, la candela, proposta numero 3, la candela, cercianza, erbec.
6: Erbec, ok.
0: Gente no treda, grazie della partecipazione.
6: Yeah, yeah vite, invidi, ciao ciao.
0: Bella mesemda, saleizza trun, anche dus, chance, svez da gudanier, bonzan la valetta da 30 francs, la ciosa, in spoil far sets, la ciosa, e per un fan zuccarcias, la ciosa datiglian differentes shorts. E si bec oz, ulteriores propostas, deia grazie fi, perché la ronda da G in buona di Franks metà in zantiglia jackpot usceia savezza ampruarda gudanier duman bons an la valetta da 40 francs.
1: Ciciausis
2: presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: En il Grischun se senten zeckes para bain en lius pi auts che finus pensa. E war quattro mais avant il campionati mundial da ski a Cromontana e il presidente al comité d'organizzazione veni dispensa. Nieles dies, per vus al microfon Maria Fieli, BNG. En il Grischun se senten zeckes para bain en autezes pi autes che finus pensa. Quai mussen ils emprims resultats d'ina recercia dall'Institut Danai Velavinas SLF a Tavau. Per la recercia han passa 900 persunas annunzia nua che las han gi in scunters cun zeckes. Plirs participants ein annunzia chi aia in lur regiun pivaut da naginas zeckes. Quai consunden lius che s'acciatan sin in autezza tranter 1400 e 1500 meters sur mar. Tenor ils perscrutaders musia quai, che ils parasits seien lasa der Ersatz per ils ultims onz, la ragion per quai seia probablamein il schadament dal clima. Il vicepresidente Swiss Ski, Claude Ale Schmidhalter, veng temporar mein dispensada ses uffizi. Quai valia era per ses post sco presidente al comité d'organizzazione dal campionati mundial da ski alpin caliu l'on proxim a Cromontana. Ragion per la dispensa è in una procedura penale contro Claude Ale Schmidhalter nel Cantun Valais per via da cuglioneria. Tenor la comunicazione da Swiss Ski, naia la procedura penale na gin connex con ses uffizi sco vicepresident u president del comité d'organizzazione. Comprar in una casa o in abitazione in Svizzera veng ad in a picciar. Il terzo quartal da quest'on sein ils prezs augmentats per 0,8% comparilià con il quartal avant. Antai fer l'oncurrent in ils prezs augmentats per 3,9%. Quai mussa l'analisa della firma da cusseiazion di mobilias IAZI. In conseguenza dals prezs auts ein in zig pi paukes persunas comprar chases u abitaziuns il terzo quartal. In la Russia aia forza da in infektion con la peste dal pulmun. Ragion per questa supposizione è la morte in a perscrutadra ca lavora in un institut per il combat contra malsognas da pestilenza. Tenor las autoritats russes saia la ragion per la morte della donna stada in a pneumonia. L'Organizzazione Mondiale da Sanadat WHO pretende entant ulteriores informazioni dalla Russia. Plina avant a ella offrì agit per sclerir la morte della perscrutadra. Era il Stati Uniti pretenden da pli informazions. Il presidente Donald Trump ha annunzia che veia telefonar con il presidente russo Vladimir Putin.
2: La meteo.
1: Il di comienza in blerslius anxuegiv contra il suo intermezzi due l'ora dar pli a pli nivels. En las valadas del sit pudessi contersaira era dar pli avgia. Las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira e 12 gradi in Engiadinota.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Bavegna mesenda, bavegna ozer fadriar pagaus ustire cuginir digli berkus a radons.
5: La cucina surmirana è per me una buona cucina autentica con prodotti vanco in la nostra regione. E a cucina banca, scomblera maur.
4: Anzeman con el presentanza cugent la cucina surmirana, buonas ideas per grandios recepts. La prima part alas dija d'encart. Agli microfone Sergio Guetsch, giaveis bungs recepts, bella mesemda.

0: Interlez RTR la mesenda las dija den cart.
1: RTR Nossa Cugina.
0: Il surmeir porgia ir culinari che mangia in antina massa fiche buonas giosas durante quel mese presentanza

0: c'è mecta grev da far. Avetils vigneran ci recept da quella soppa o la fundò la mamma da una collaboratore da me, da Evelyn, ci va il gran piacere che ci non si da fare avanti la soppa.
1: La soppa da San Gira è molto semplice da fare. C'è l'importante da risguardare se si fa la soppa da San Gira?
0: L'importante è che tocca in cucina da far cumplere amor, con la soppa senza essere in buio, ci non lasciamo cogliere ora l'ossa, fare clera che con buona cerna, l'oi gosto della soppa è un po' buona, ed è un po' greve da far che sclusche ci rivenendo, che avere la dritta consistenza, e da un po' dare da parte, aber da un po' essere meglio ferm, a che per finisci per noi se una piccola sfida da far che yeah.
1: C'è da ora per ingredienze per fare la soppa da San Gira?
0: Also, ebbene, wenn sie nicht la Bujo, ci va verein con buon gusto, ci va che sklöschen se i recepti e i codes della cucina surmirana.
1: C'è significa per te la cucina surmirana?
0: Ma la cucina surmirana significa ebbene un po' patria a che buon prodotto ci va in la nostra val.
1: È la tradizione della cucina surmirana un po' eida a perder?
0: I crei un ciclo internoxa in la regione, lo svangi legno l'otter, hotel o del restaurant ci celebrava che e nere giù Piz Michel, per esempio, Zeppi Valde, ci vede degna se certe stracce della val. A si un ciclo e sono a perder con che ci è la cucina mondala o del europeo, o del mediterraneo, nida se mette grande in la nostra val. A bricrei veda plesce c'è gis giast, c'è dira is indigens, c'è data puspena bunga cucina tradizionale.
1: Il giast c'è ci reivan da orzora, ci reivan ante la nostra regione, forse er pluaror differente stracce, ci conoscevan forse angal di nome, no? C'è non c'è las reaccions dil giast, forse er dil giast internazionals, ci pon pruar la cucina surmirana?
0: Presto tis giast en extrem contain che son en conta la nostra region ad on an general gran plager da vecra da maier da la region er las nostras vaches ci va en conta la region is no sports la salvaginia gis momentan aber er eba che es recept da tradizion vil on en gran plager crescil patrun reivora declera che anga del personal mangia li plager cramblir pi grand.
1: In Sorvegno c'è un'altra colliazione con il plat indigen.
0: E io credo che sia. Se per gli sloerti sraviaus, è un gran successo che vengiassi arrivano da giungere ora, anche per me che sraviaus, perché ci sono stati proprio nei ucroter, a disegni, ci vengono dalla regione, e ci dati che hanno.
2: Adei a l'illustire cuginir del Bercus Aradons Fadri Arpagaus ci lessa sapruare neda da cucinar la soppa da San Gira. Il recept vainza pubblicia se nostra pagina da internet simple da catar con il ciavazzin nostra cucina. Lo tremda continuainza con la cucina surmirana allo con un classiker ed er egna dallas speises preferides da Fadri Arpagaus ilz Raviauls dalla tata.

0: Il Gelender.
1: En tip parozza ander, il è puspe time per la occurrenza Geschichten und Gebäck con Erwin Dirnberger, pigna banstar culinaric procura scuodegna sia dona Evalina, tot ch'egli ozza in la casa storica a ander alas cate. A scuol ter la Fundazione Nairse ozena seira da kino artistica, scu e noua lavuran artists e artistas e ce magna a l'ovra d'art. Il è in portret filmic davart artistas e artists grigiunts ci datan in invista an ateliers scu lavoratori i vignan musos portrets da video da Ernestina Apebühl, Ladina Gaudenz, Christian Ratti, Sandro Steudler e differents oters eir. Quella occurrenza per la Fundazione Nairsa School anceva questa sera alle 6. E an Lumnezia, la casa d'Angela Lumbrain, lì ospitante della occurrenza, RTR presenta insieme con il Archiv Cultural Lumnezia la piattaforma nossahistorgia.ch. Tot quegli questa sera alle 7.
0: Il Challenger.
1: L'istorgia della Val Lumnezia, questa sera a Lumbrain, discurrenza anche sur Tlonder, a pacas minutas.

0: RTR con la musica da Chris De Burgh. Insieme con gli archivi culturali Lumnezia, am vidains questa sera alla presentazione da nossahistorgia.ch, il è una sera con fotografie, films ci lasciano raguardare e discutere da times passos e quel ci ho sgultrò ante il nostro archivio e faccio una scelta per questa sera è Flavio Huander, bavegna ante il studio. Flavio.
1: Ciao, Sergio.
0: Cant bagna documentata è la Lumnezia ante l'archivio da RTR?
1: Ja, bien, la Lumnezia si capisce una valada fech culturale. Io clicca mo spert in nostra pagina, per esempio, rtr.ch, da un Lumnezia, il cavazzino, qui vengono sur meli documents. Questa sera vai, ciò ti ha detto, per nostrahistoria.ch, con una pagina interattiva, non cominci a cargare i documents. Sì, no, è sì, ma documenti della Val Lumnezia, circa si ha 100 von Flau e films, se in quella pagina. In una parte qui vengono a presentare questa sera a Lumbrein.
0: Ainte il ritmus da mince treis meis an vidainza in sanouas an terra romancia da quellas seiras con blera istorgia e istorgias, films e fotografias. Da ce i vetas pon quellas e quels ci santopan questa seira all'umbrainas allegrar?
1: Interessante in se capesce, io dice dine las fotografias al venir, qui di schon in massa, qui pli veglias. In quelle fotografie vedono si capisce contrade di Pibaul, della Lumnezia in speciale. Qui è interessante, mi raccio, quelle contrade, per esempio, che vengono coltivate del pur essere. Ni si capisce che c'è massa fotografie con gli altri. A buon modo politici, non gli altri conoscenti, ma non è quasi mai in conoscenza. Lo dati in una discussione, ah, qui era mio tat, cioè era la tata, forse in auge, che emigrava dall'America, c'è una buona. Quello che fa è un momento interessante, le fotografie della nostra storia.
0: Quella sera facciamo un po' sull'Ez, ma bagno insieme con l'archivio culturale Lumnezia. Scu ins collaboresce per organizzare una tale sera?
1: Importante è una sera d'archivio in si capisce le persone del Liuk. Si dice als locals, quelli dels archivs, e non abbiamo il pli de tir de rauba della storia. Perché io un po' l'ho da vedere tale sera se gli out locali, dels archivs, a questo capisce, altro buon modo dels archivs, è locale, di qualche stata nella valada, che hanno un certo accesso forse alla storia locale. Questa sera non è da quelle persone della partita, all'Umbrain si capisce che tradisce un po' il nome di loro, ci ha interesse venissimo in questa sera, ma è una fece interessante sera.
0: Datil, enza ce vurdo ir comparalia con otra seiras, datil, enza ce ci vigna sciazzagea special, mancia fece da persone ci vigna natale seiras?
1: Also, quel che ho fatto stemmo, sono schon fatti viadis l'antica regione, wenn das drun, toc giuclin, ni el grigion centrale sono sehr schon stei quel che fasse che pesce il pli gran plage quella sera e la compagnia che vengono insieme quindi giovane vegli ven discutau su da rauba kins a forse el minche di bo temps ni che crota che man che bo va maun kins a discutau su da causa e pli vegli con giovane vegli quella tu è dina puspe discussions a scuola di chiavone e besù de persone che non conosce ni chi nautre sos forse non conosce ni chi parenz ni x te co quella combinazioni buone discussions dati lo bia es ventre lo concorrenza nus offrino dina in aperitif lo dati buone discurs dentals presenz quella sera.
0: Giavigiania, questa sera c'è nostra blera plagiare, buona divertimento a Lumbrain. Grazie a Fitch, Flavio Huander, per quelle informazioni. La storia della Val Lumnezia, questa sera alle 7, entro la casa d'Angel a Lumbrain.

0: RTR Impuls.
1: Oz con Zegna Pete Dosch da Kunter domanda a Zegna Pigugent bella u scorta?
2: Fissa Pigugent bella u scorta. Na ena combinazione tranter in zikel bella e vetirs in zikel scorta desi bec. Ia stos ma decider. Ia ma decid ad esser scorta. C'è importi da vudar la duman marveglia in te spivale da panzar. Wow, Zegna, te veis tots osquen star da Hollywood. E siva? Sunga be bunga da farer la maschina da caffè. Da cela vart vaia da conceder. Ci fo bainci en se ci fo un compliment. La bellezza croda ni gist i un prem moment. La scorta dat è bitch da vaser. Però con esser bel, varda la jouze parin. Con esser scort, tedli tirs. E na bella faccia in so admirar, e na testa fegna, resta an memorgia.
0: Impulse.

0: las novitats der RTR.
1: En Grischun se senten zeckes, parabain en lius pi auts che fin uspensa. E war 4 mais a Wandelcampionati Mundial da Ski a Cromontana e il presidente del comité d'organizzazione veni di Spensa. Jeles Indisch, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. En el Grischun se senten zeckes, parabain en autezes pi autes che fin uspensa. Quai mussen ils en prims resultats d'ina recerca dall'Institut da Naive Lavinas SLF a Tavau. Per la recerca han passen 900 persunas annunzia, nua che las angi in scunters cun zeckes. Pliers participants ein annunzia, che aia en lu regiun pi baut da naginas zeckes. Quai consunden lius, che sa chattens in autezza tranter 1400 e 1500 meter sur mar. Tenorez per scrutaders muss ja quai, che ils parasits sein lasa der Ersatz per ils ultims ons. La ragion per quai sei a probabla mein il schadament del Klima. Il vizepresidente Swiss Ski, Claude Ale Schmidhalter, veng temporar mein di spensada ses uffizi. Quai valia era per se sposco presidente al comité d'organizzazione del campionati mundial da Ski Alpin, Caliulon proxim a Cromontana. Ragion per la dispensa e una procedura penale contro el, en il Centun Valais per via da cuglionaria. Tenor la comunicazione da Swiss Ski, nai la procedura penale nagin connex con ses uffizi, sco vicepresident u president del comité d'organizzazione. L'Israel se regorda oz de las unfrendes de la taccia terroristica, ca giliu avant precis trais ons en il sit del paiais. Der la taccia della Hamas en var 1200 persunas del Israel venides mazzades. En lentir paiais en oz planisades occurrences a la commemoration a Tel Aviv vengen speciades var cuncanta mili persunas. Der la guerra en consequenza della taccia terroristica seien tenor autoritats palestinaises en la strivla da Gaza venires mazzades 74 mili persunas. En la Russia aia forza da in infektion cun la peste da pulmun. Ragion per questa supposizion e la mort d'ina pescrutadra ca lavora in un institut per il combat contra malsognes da pestilenza. Tenor las autoritats russes sai la ragion per la mort della donna stada in pneumonia. L'Organizzazione Mondiale da Sanadat WHO pretende entant ulteriores informazions della Russia. Plinavant a ella offri agit per sclerir la mort della perscrutadra. Era il Stati Uniti pretenden da pli informazions. Il president Donald Trump ha annunzia che el veia telefonar con il president russ Vladimir Putin.
2: La meteo.
1: Il dì comincia in Blairs Lius Anxuegiv contro il suo intermettido a l'ora dar pli e pli nivels. En las valades del sit podessi contro Saira era dar plievda. Las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira e 12 gradi en l'Engedinota.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chattais in rtr.ch.
3: Sport final fignan mazde alla microfone Sergio Guetch Allegra.

0: You are. Ci discora schon gugent dalla mort. L'amarella. Lanciata di Lionno, ella lancea una serie dedicata al tema. Sonda passata è la seisavla emissione da quella serie neida emessa. Quest'eda voglia piglia faccia, ci date persunas ci deciden ort acna voluntat, ci seia osa ouras parellas da mureir. On per on s'appellano circa mela personas la veta in Svizzera e buona manciglia dobel sa decida per un usce numno suicidi assistia. Malgro quel fac, malgro ci dat personas ci giavejan da poder decider da deir in po tabu isada è la tematica schon anca degna.
1: E pens c'è il ziemo di una quail tabu? Però in questa un po' melder. E penso che la prevenzione ci deve essere più ferma, che ha un effetto. Che la gente sa ci dà e ci viene discurita più. Però il tabù è una moduna qua, e questa è una moduna accompagnata con le domande, con sentimenti, tutto in ordine di colpa, de temas i eir de vergogna.
0: Adei la psicoterapeuta Anna Seraina Arquin tela o setza pers la mamma antras suicidi. Ozzandi accompagna ella personas cun partrats suicidal subagn ir confamiliars da tals. Malgro tota prevenzion e progress in connex con il suicidi detil ancadegna am bleras ideas am faladas ubagn mesa a saveida am parantesa scupar example l'idea ci è una persona ci discora da sis giaveis da mureir na vegia bec da ageir.
1: Que es propi una fantasia della liot pensè e di mitus mai para importanti spiglia mincia pensar e discorso del suicid serius e ci domanda l'ureir ma co es hast du tocquart quel desideri o hast du fin già un progett? Quella gliocci a progetts, pro quella stoia far a modo più attenzion, perché c'è più concreta quel progetto es e più privlus.
0: Entra la Marella discorre la psicoterapeuta da sia acna esperienza d'entender degli stadi d'anima da personas suicidales e dallas sfeidas ci speciana personas ci restan anavos siva in suicidi an lor ravogli.
1: Ed es per mai clair la colpa nu na in giun, perché c'è quais una decisione da quella persona ci desida.
0: La emissione tematizzesce appena avanti il suicidi assistia che la morte libera ci viene accompagnata da persone di fac. Thomas Catoman racconta da Sisbap.
2: Io ho senza dubbio cioè che la Adina può manifestare in un'estate data. Vivere con una malzogna e con dolore o in una luce non è strenca. E questo per me è naturale di sapere che lei vede piti che lei può sapere anticipare che el venne a seguire quel punto ne ho che la stella da lei più grande che la buona veglia di voler continuare. Io credo che mio papà è il tema della morte. Io credo che lei è il più tema di stare continuare in combatto senza prospettiva di venire migliore.
0: Il modello svizzero con ex con il suicidio assistia è più liberale ci che il dableras nazions vaginas con accompagnamento da personas del faccio possibilitesha el ir in a morte libera enten las acenas cater pareiz.
2: Moia mumma frequente de lur de vose se

0: Ja, chi han presentau insieme si braille l'abitazion, a chi hagin la musica, a chi hagin saltau insieme. Ad io credo che qua è stato un momento super prezioso per els, da sapere essere els dus. Per me è stato importante da sapere accompagnare el in quel momento che la venivamo visitavo della persona del faccio ed ella veniva preparato se lo stavo in legge ed ella lasciava essere leo con mio papà. Ella risentiva questo in un momento fece migliaia quai hai per me un po' consolazioni. Io sai che mio papà ha una bella finizione. Io sono ringraziabile che l'ha preso quella decisione che gli ha buscato in altra forma. Io è in una forma che dà un'usla che giunge a prendere con me. A quei altri c'è migliaia.
1: La ripetizione da quella marella davanti agli suicidi e agli suicidi assistia è da sentire questa sera puspente il radio alle 6:30 o a degna e curaciles via nostra audioteca online rtr.ch la marella.

Esemda an 7 minutes ai las 12 suonda il magazzin da mazde con Tobia Faler per las novitats Florian Mon. Al microfono è sto Sergio Guetsch, gioisch buona patet, finiam pitart.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Las pendiculeras da scuol em success o se volessen ingrandir al territori da Schiss?
2: La risposta è positiva, se loro poi in sicura, piano piano, cominciare a stipgiare in avanti e Chanal ora è morto.
1: Il direttore André Poans declara i plans più precisi. Plans o era il festival culturale Origin, nempe da sanir la tour del Ciastè de Riom. Per quel plan sorvegna il sostegno dell'archeologo Ciantunil.
3: Man sieht gleichzeitig auch eben als Archäologe, Bauforscher, dass der Großteil des Mauerwerks und vor allem vom Turm eben aus einem Guss stammen, der vom Grundstein bis knapp unter das heutige Turmdach im Original seit 800 Jahren dasteht.
1: Per ceci la tour de Riom des Nirsaneda, quent ciò che costa e cici des paier, duandens un po' più tard in questa emissione. E nous vens visito a Sven Seitz, al nov suprestant della Genentia Lumnezia. El ven dalla bassa ed elens quinte da sia passion e da sia ambiziums per la Lumnezia. Colom per temas da dots, esum al Tobia Faler, bel ce vais misen queste zuandes. La bell'ora d'estate e la temperatura agreabla deren boomes er per le piazze de camping in Svizzera, quelle sem gia per part frequenze de record, al Florian Mon, con le novità.
4: Il TCS quinte per il 2026 con passa in 1 milione prenotazioni e nel primis 9 mesi dell'on ha inizio registrato de pli osps che l'on de record 2021 che scrive il Touring Club Svizzera. Singles leo sein gin augment de 30% guardasse in l'antire Svizzera quinte il TCS con un augment de 5%. Dalle alte temperature della Stadt hanno approfittato orvantut campadis e nel Sculms, scopre esempio Schuel, Flem u Olivone. Il vicepresidente del Swiss Ski, Claude Anla Schmidhalter, si ritira per immediato da ses uffici, scuera da ses post scopresidente del Comitè d'Organizzazione del Campionato Mondiale de Ski Alpin, che è l'anno prossimo a Cromontana. Schmidhalter fa questo passo entro che le due organizzazioni hanno annunciato di dispensare il da ses uffici, che provvede una procedura penale contro il provvede cuglionerie. Sco Swiss Ski scrive, hai la procedura da fare con l'interpresa da Schmidhalter nel Valais e bec con sia funzions e nel sport. Comprare una casa o un'abitazione in Svizzera viene di una più chiara. Il terzo quartale di quest'anno sono il prezzo s'augmentato per 0,8%, comprare con il quartale avanti. In Teifer l'on corrente nel prezzo si è aumentato per presto 4%, come l'analisi della firma di acquisizione di immobilies IACD. In conseguenza del prezzo out, hanno in zig più poche persone comprato chiese o abitazioni il terzo quartale.
1: L'Israel, al gordoz della massacra terroristica, tre abitanti della strivla de Gaza, vide civilisti israeliens, avent 3 anni, il 7 ottobre 2023.
4: Dall'attacco della Hamas erano 1200 persone venite ammazzate. In l'antico paese sono state planificate occorrenze. Alla commemorazione a Tel Aviv spettano 50.000 persone. Durante la guerra, in conseguenza dell'attacco terroristico, sono autorità palestinesi venite ammazzate 74.000 persone nella strivla di Gaza. Il premio Nobel di chimia sorvegna Henri Cagon della Francia e Kenzo Sohai del Giappone, che per la scoperta dell'autocatalisi ed effetti bit lineari nella sintesi organica asimmetrica, che annuncia il comitato del premio Nobel. In la Russia hai forse da un'infezione con la peste del polmone. Ragion per questa supposizione la morte di una persecutata che lavora in un istituto per il combattere contro il sogno di pestilenza. Tenno le autorità russe sai la ragion per la morte della donna stata in pneumonia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità WHO pretende intanto ulteriori informazioni della Russia, plinavant ail offri agit per sclerir la morte della persecutadra. Ed er il Stati Uniti pretendent pli informazioni. Il presidente Donald Trump annuncia che il veia telefonar con il presidente russo Vladimir Putin. En il port della città greca Thessaloniki han incetà bombas del temp della Seconda Guerra Mondiale. Sco preparazion per ingrandire il port han controllà il fond della mare e cetà il materiale esplosiv rapporten pliras medias grecas. I vin supponì che troppe studestes han vitalas var 80 bombas de passa 50 kilograms e pliras 100 granatas en laue cua gelsense retrats l'octobre 1915. 44. Le autorità regionali hanno domandato il sostegno della reggenza per allontanare il materiale.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Le pendicoliere della scuola vogliono investire, tra l'altro, nel sistema di FIRNAIF per essere più indipendenti dalla NAIF naturale.
2: L'esposizione del sud è naturale, non proprio. Optimale per fare naive tecnica, sei fiche buone premesse e per le prossime decenni è più o meno garantito.
1: Als plans delle spendicoliere della scuola udins giusto sco prossimo del direttore, la tour del Cestè de Riom, quella di Snirsaneda, con l'oislezia del Festival Culturel Origin, il fondatore Giovanni Netzer dice perché e scuccia quella di Snirfat. E Sven Seitz ha cominciato a 24 anni da imprendere Romensch. Da spöin an stol fix a Vella e da 20 per dies il nie elet in suprastanza comunella.
5: Io dico ad Ina che per me è il Romensch il clave per la liaut e per il scorso delle persone. E da scia veslia us die, io c'onci il Romensch, ti es sco in de nus.
1: Dopo la sua integrazione si rolla in Val Lumnezia, in quinta Sven Seitz, verso la fine della missione. Al primo volendo essere però in Cesavair dal Florian Mon, che ci allora fa oggi da me.
0: La meteo.
4: Il suente mezzodì se covire il ciel delle svelate del sito, plovi per parte, i soffli in lev favogni e per quei dati acquire fino a 24 gradi. Domani si grigia blecce, le temperature si riducono nel decorso del dì. Il suente mezzodì dati acquire anche 13 gradi. Il confine di Neuf e le Sairenton 2 mm sul mare.
1: In Sandes la radunanza generale delle spendicoliere della scuola, l'Ode è squadra 30 rotte per la strategia dell'impresa e con quello er per le investizioni. Il Georg Luzio discorre con il direttore delle spendicoliere, André Po.
6: La spendicolare scuola sa ha fabbricato un nuovo ristorante a Montogna e quel ha lasciato vera la contabilità, un aumento del ricavo della gastronomia di redont 1 milione francs. Ma il Ruscellieu, l'onda gestione 2025-26, ha manato un guadagno operativo di 5,4 milioni e con quai 5,4% più alto che l'anno passato. Col ristorante sono grandi investizioni nuove realizzate ed ossa vai a parlare un sguardo all'avvenire, ossia il direttore della spendicolare André Po, col nome Strategia 2030 al Consiglio Administrativo, sco organo strategico, prepara un documento che deve mostrare la via.
2: Il motivo principale crea proprio stato in paese al facci da realizzare, tematica del mio domani del clima e in avanti, idea di avere un plan, una strategia, ci dà forse un paese differente da quello che la fisso forse stato Moandes o quindi Jones.
6: Spegnare energia e costi, optimare l'infrastruttura, restare al corrente riguardo la digitalizzazione, schiaffire piazze di lavoro attrattive, quai ben percevazioni. Ora va tutto il tema persistenza, sta al centro della nuova strategia. Ma i dai progetti ci stanno avanti. Per esempio, la zona da fabbrica in Gedinerhof, all'ur della frazione della scuola, ci disimpossessa delle spendicolare. Le spendicolare sono in trattative con investors per realizzare un hotel.
2: Questa è anzi la pretesa che comprava e pure in quel momento ci hanno più o meno la garanzia che possiamo fabbricare quello che vogliono, quello che si può, nuova in la pretesa ci detta. Le ciotze, also hotel e abitazioni, che ci dire al bot delle spendicolare, però le spendicolare vendono quel terreno, che ci dice in avanti, dice loro dove or de questo progetto, also non è che noi investiamo al svesso fessen al, also insomma.
6: Tenore il direttore, ven la popolazione formata più che facile a questo ton. Più in avanti ven su mais un progetto che dera mise d'acta l'ingrandi mainz della regione de Schis in direzione Tirol, vuol dire una val che sponda vers nord che fuse adattata per un ingrandi mainz. L'uffici federal per sviluppo del territorio aveva assistito a quel progetto van Blerzons, ossa alla spendicularis insieme con la regione del Centun decise di rielaborare la documenta necessaria.
2: Il Bödfüss de der Reint, fin la Stadt Civain, a moneada quest plan directiv. E spetta loro una risposta, la risposta è positiva, e loro poi, in sicuro, plan a plan, cominciare a studiare in avanti, e sanà loro è qua morto.
6: Il clima è un tema centrale della strategia 2030. La regione del Schis, che è sreciata su 2200 metri sul mare più alto, ha lasciato valutare la situazione del NAIF per l'avvenir. Senza NAIF artificiale non funziona più, uscì Andri Po.
2: Quei dice i risultati chiari, questo è per parte fin già l'esposizione del sud, è naturale, proprio optimale per questa ponderazione tirale in Caldera del Nord. Però c'è un po' coraggio ed è positivo il fatto che l'altezza, il clima dell'Engiadina dice ben sicce per fare naif tecnica, sai, fece buone premesse e per le prossime decenni è più o meno garantito.
6: La strategia 2030 ci viene presentata alla radunanza generale des inviare la direzione a lunga vista per la spendicolare scuole sa.
1: Dalla spendicolare de scuole in zosa dalla tours in Surseis, tours sono qualcosa importante per il festival culturel Origin, la tour Coschna sul Pass del Giulia o la nuova tour Alva a Molens. L'istorzia del festival ha cominciato a avere una chance con una tour, non per la tour del Cestè de Riom. La tour del Cestè de Riom, quella di Zosa Nirsaneda, il Toni Poltera, sur della tour, l'importanza per l'origine e la regione e le lavori ci spettano.
7: I tec e vigli e rot, i vignai ava e due ton nei faccia le lavori da sanazione. 1,8 milioni francs ne roia costar. Ci ci sorpeia cant e bec clear perché i casti e bagn in possesso della Vishnanka origin opro anche its proxims di jons i drec e las obligazions del drec de construction di Giovanni Netzer.
8: Il Cumen è anche al sen bec involvò direttamente la responsabilità per la fondazione origin cant lunch ci legno l'altra istituzione vigna ci dare a sostenere che li anche verde.
7: Realizzò des Becengal Neir in Novtecian, madema furma e con Schlondras Schulvigl, e des erdar la possibilità di saver dovrar la tor.
8: Che vuol dire in sfo in zappa in otter time, perché il cat è molto interessante, se gli archeologi si dicevano a chintare, scucci gli anni costruire, scucci in strada a mettere avanti, c'è chi il montava da lezze ore. Magari era da fare un po' rugel con certi pregiudizi, ci svevo da quel time che tutto. Che fa bene di Sant'Ecca e di formare un po' la coscienza storica.
7: Il castirezia ampla, il simbolo della val, il dacià da Benedetti Fontana, 811 vigli e biegia dell'ex time con gli migliori masternieri e con il miglior materiale possibile. Il archeologo di Canton, Christoph Bauer, è in Canton.
9: Ho einige Burgen gesehen, aber das ist also von der Erhaltung her ja, spektakulär.
7: E dusseia precisescel perché ci casti de Riom è usce speciale.
9: Da Innenverputz ist komplett erhalten, der Außenverputz teilweise auch. Und es ist einfach von der bautechnologischen Seite eben beeindruckend, wie sich dieses Gebäude eben über die Jahrhunderte so gut erhalten hat.
7: La Tor 7 meters, mehr con una fermezza da passa 1 meter, da giudem an fin cesom, l'altezza prest 30 meters. È tutto in tutto una comparsa impressionante.
3: Aber man sieht gleichzeitig auch eben als Archäologe, Bauforscher, dass der Großteil des Mauerwerks und vor allem vom Turm eben aus einem Guss stammen, der vom Grundstein bis knapp unter das heutige Turmdach im Original seit 800 Jahren dasteht.
7: E che fece i casti e la Tor usce speziale. Per Giovanni Netzer vali ossa da rimnar iz daners a vunda per bec angalzanar sulette manch il tec e per esser pront ion civigni pa bagn per far las lavors internes.
8: Quel ci sarò se una masera c'è da pondere arbagna scura e construir da vainz che la scella ci vose cant za lasci ligeror dalla variante viglia si vela domanda scu scu in soglia integrar o solo per esempio in Cecenov ci serve il mantignamento della cia a corrisponde tutte niente in certe alla tor d'ascia per essere in sviluppo ci vuole avanti.
7: E Christoph Bauer, i archeolog, l'ezvarda per neda bec a navos an it time ma bagn an avanti.
9: Ich möchte keine Prognosen abgeben, aber wenn man die anständig saniert und weiterhin so lebt, wie man sie jetzt lebt, dann wird die sicher noch 100, 200, vielleicht auch noch 800 Jahre halten.
1: La Tour del Chastee de Riom ci desnir saneda al Toni Poltera ora portò. E do se ninster un tod otter tema, un comember della suprastanza comunale cinunes della regium. Colosco al Ciosanov per la Ginecia Lumnezia. Sven Seitz vende dalla bassa, el sto a vella, ed avent un evne mezz, el nie elett in suprastanza comunale. L'Andrin Gerber ti lo visitò.
10: Da piogg ons a Sven Seitz in a casa de vacanzas a vella. La Val Lumnezia, che era scomprim in liug de fa vacanzas, se ad ina crescida pleple fec al core del. Da pi in on vive elos fix a vella, ed o conque in flau in a nova patria. Mo, das integra sei grief. Per wieder quei, sei ton meier, c'è lo schon entschiede den prendere Romansch avon quattro Rons.
5: Ja, die Adina, che per mai è il Romansch, il Klav, per la Liaut,

0: sei efficient il sector da sanedat. Quei, ma nicht tot il computer no.
1: Io credo che la pandemia ha schon dato in stausch avon wenn uns adina ciao a in sto proprio sento pa personal mein e swenter an tots stu fa se sei das online ja ich sit zum client che vai mai viu personal mein
0: spezielle wu principale les el den ton di dade sviluppa la region per esempio in semcula cooperativa Viva Lumnezia che les engrandi e modernizzale de vose pastanerie de la Val. Sven Seitz, che ha schon menau autos projekts grons, sappi se dirti da, con si experiencia.
1: Che ho dati proprio una chance da drizza ein dot nief in a pastanerie. Io credo che sia interessante da sorprendere qua per un giovane speranza. Claro, io ho bocci sempre, aber non essere in cibi in luogo, credo che sia anche quel carteggio.
0: Con probabile essere in primo superstand comunale della Bassa, lesi om de Box contribuisi a in prospettiva alla politica lumneziana. Elsco liberaldemocrat se sente forse un po' per Sulz alla Val Lumnezia. Mo?
1: Che è la superstanza comunale vai boc per partite, qua è proprio disengagata, sviluppare, c'è che è possibile.
0: Se non è ingaggi in superstanza, si avete in Lumnezia, non è lungaggi che l'on più. Sven Seitz, on flausia nuova patria. Nesco el di Setz?
1: Ja, es ist bo di, che io sei in Lumnezian, aber io se sento da casa, absolut.
2: Sven Seitz, il nuovo membro della Suprastanza Comunale della Lumnezia. Un portrait del si può guardare questa sera alla televisione. Vengeance la sis su un SRF1. Che costo il magazzino da mezzodì, in mercoledì al 7 ottobre. Flot ci va a stare gloent, responsabile per il contenuto Prisca Bundi, il Florian Mon, o mi sembra presentò le novità. Mio nome è Tobia Faller, in avvento una bella posa da mezzodì. Ist bene.

0: Il è stolla sa doda giamesa.
1: La scratula zins.
2: Presentato il bogno Engiadina a scuol. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: Gratular durant la posa da mazde, fagiains a fitch gugent, chiles a zer, gratular, savez chanos a termeter vossa leitz per WhatsApp 079-200-7007. Agli microfone Sergio Guetsch, Bavegna. Il è oz il de d'anniversari da Colin Stecher a Ftan. El po s'allegrar da zuflaror las cinc candeilas sen sia turta da cumplion. Per Colin Stecher vain sa ir schon survenia auguris. Meis char suvrin e nos char Colin. Per teis cingiava l'anniversariat gratulaina da cour e giavejain tot il bun, bler a sandai fortuna e bler plajair cun faril schwingen. Resta usce un char matin scocciaties, no ans allegrain sun la parti oz. Advain fitch jent, una branclada da teis suvrin fin, tia mima e Kevin. Gratulation pil cingiava l'anniversari da Colin Stecher. Del son panzocians ves farem plagiair a Colin con musica da Schwitzer Gofa. Happy Birthday!

0: Schweizer gofa Happy Birthday Otze Pilja Cinjaval Cumplion da Colin Stecher a Fdan. Primus Cajochen da Rujain, o er nizigia la pussola dat da gratular Otze Pilzons ilz set da Ochover.
1: Eu les gratular a mia donna, ilz isontinavel, che vi già tot moel bien, buona sonna dat, a men grazia per quel che la fa per mei.
0: Da fons a tres beadis. Otz Jordan in Pacific de con il zumfanze del cinche beadis tot bung era Marlis Cajochen e la Surwin er regalo il coupegn d'anniversari.
2: Per vos con vos.
0: Per ulteriori gratulazioni, 0800-25-25-30 telefona il studio. Ubagn era possibile da gratulare venavant con WhatsApp 079 200 70 07.

Pegasus. Santé a Ozzeter, RTR, il 7 da ottobre, i vagn surogni saleitz d'anniversari per WhatsApp per en giubilar ci abitescia a Muster. Jau les bugen gratulà a miu auc Baseli Kajakop da Muster e la Ozz Ochontons, car fra e auc nus leinati da tot cor gratulà e tot bien giavijà gauda tiudi e lai pupernatei. In tec quei giavija a tites farliuns e familia Maisen. Gratulation da tot cor oz pigl 80 l'anniversari da Baseli Kajakop a Muster.

0: Millionär.
1: En Zaciccio, oz il zons, po osa s'allegrar. Al telefon è Saraina Cuorat. Allegra!
2: Allegra, Sir Sergio.
1: Ci ho il zons.
2: No, oz a Mingio Maria, compleon, 44 anni. E non le sono gratulare ad ella, io ho già tutto buono, io sono dai fortuna. E allora fus qui a mo Nina, ci le dire a sia mima al cibacquai.
1: Che gli va senza otter, se va in sì. Zafiggio che c'è un far che è il piacere.
2: Ah, buono, allora dai, no? Buono.
3: Dice.
4: Dice. Hallo.
1: Ciao. Sì. Te lasci gratular.
4: A mingetta.
1: È in a ciara.
4: Hai.
1: Che fa la con te? Che fa già insieme? Ciao
3: mingetta gratulare.
4: Ciao mingetta gratulare.
1: Piglia sei anniversari da 44 ons. Stupenda sfac.
2: Buongiorno. Ha stit? Ha?
1: Ciao. Ella ho detto, stupenda la fac.
2: Hai. Ne vai da dopo, non?
1: Sarai in cuorat, giaveis tot bun. La vin in bel time e ozam
2: grazie
1: fig special er in a fig bel anniversari con Mengia Maria Cuorat
2: Marcelles che o hai ma bene
1: speranza ci ella so galdeir quel time a Interlaken
2: hai precis no grazie fig
1: salizza la vin bel days sarà in cuorat
2: ciao ciao sta bene ciao.

0: Pigl 44 ava l'anniversari da Mengia Maria Cuorat da Lavin, ossa a Interlaken di Totenhosen, Tage vi Diese Giavijan er Adela ven avant in fitch bel anniversari oz. An 9 minutes egl legna Aldo Manetsch agl telefon per gratular. Buonasera Aldo.
1: Buonasera Sergio, da buonasera quera. Oz vaglio il campagne da mai anato 46 ca a 6-8 tons. Nu sessem in zemmen avon ina in Mainz am Steh, lantira anada kurante sis, quels kein Restaion, quels kein Vivesan, ab a den Bovini kun Rollator, mo beins ins Agenspeis, ad essen wir in Zemmene Faktiaschta, nem Premessen steile Krone, in den Aperitive Center, am Steele Stive Velia, aquer Strand, am Nu, adju in Stupendien da. Allo era Präsenz, era nirs Jubilar, quei ei al al Kajakop, qual suo nome?
0: Baseli.
1: Al Baseli, yeah, al Baseli Kajakop. Quindi viene raccontato a Bleedings, Chickens, molto di. Also, al Baseli Kajakop, io spero che l'auto vai, ciao Baseli, io ti visto tutti i oz, tutti bianchi in tesa cianta, ti es geon frest a giuvens, a de giuvens en clamra, ma c'è scocco che sai. Vassi una dina con teso a ciontons per scuolms in turn. Ad io sai, a pigien, a isti si sondo tot, ad io spero, li es a mitravon, ca oz, a stie facin diada, a forse che nianc autos, las gratulazions che venides da taia familia, ad oz, da mes camarads, da l'anno 46, da de mai pia, giuviso di tito bien, in a biala fiasta, a nou bei na casa stiesse nou is ins Kulms. Tot bien, a sta bein, von din auten gaf ich sei.
0: Aldo Manetsch, gratulo a Baseli Kajakop, musica datil da Edith Piaf, no, je ne regrette rien.
1: Ja, bein.
0: Fajain za quel plageir, tot bung, Aldo Manetsch.
1: Grazie a fecce, sta bein, sin zu besiegen.
0: Melzio, mazde.

0: Piaf, sen giaveisce specialoz pigliocciantaval anniversari da Baseli Kajakop a Muster.
1: Per vos

0: Liam senza che fagenza anche gugent ci può allegrar da entradas pil bon engiadina a scuol. Il è che l'ozza nostra giubilara a matan ter interlaken menge Maria Cuorat. Las entradas vignan termessas per posta shonosa bler plageir. A vos autors ci vets oz anniversari ilz set da ociover giavigenza venavant tot bun piglion nov da veta. Al microfone sto Sergio Guetsch, Giovei Schambel, Siva Mazzdei.
1: RTR, las gratulazions.
2: Il 20 mezzdì der RTR.
3: Con scovrides. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il TCS prevese in onda record per il Campadis ed il premio Nobel de Chemia ha da far con il sviluppo dei medicaments. Ils due al microfono e Florian Mon. Buonasera. La bella ora d'estate, le alte temperature sono carmalate e autodiodore, da cui hanno approfittato le piazze del camping. Il TCS quinte per il 2026 con passa in milion per notazioni. E nel primo 9 mais dell'on hanno registrato più ospiti che l'onda record 2020. Singles Leos hanno già aumentato 30%, guardando in l'antica Svizzera quinte il TCS con un aumento del 5%. Dallas autos temperaturas de stad ein profitarvan tot campadis en ils culms, sco per exempel Skuel, Flem u Olivone. Il vicepresident de Swiss Ski, Claude Anna Schmidhalter, se retira per immediat de ses uffici, sco de ses post sco president del comitè d'organizzazione del campionato mondiale de ski alpin, che lieu l'on proxima con Montana. Schmidhalter fa questo passo entre che le due organizzazioni han annunciato di dispensare el de ses uffizis, coi previdi una procedura penale contro el per vide cuiuneria. Sco Swiss Ski scrive, ha la procedura da fare con l'interpresa de Schmidhalter in il Valais e beg con sias funzions in il sport. L'Israel commemoresce oz le unfrendes de l'attacche terroristiche che ha di leo avant precis tre zonze in il sit del Pajais. Dall'attacco della Hamas in var 1200 persone venite ammazzate e l'antir paese in planizzate occurrenze sotto. Alla commemorazione a Tel Aviv spettano var 50.000 persone. Durante la guerra in conseguenza dell'attacco terroristica sain tenor indicazioni palestinesi venite ammazzate 74.000 persone in la strivla de Gaza. Il premio Nobel de Chemia sovvien Henri Cagon della Francia e Kenzo Soai del Giappone. La scoperta della scienziata in didata che pir de coche certs molecules organics existen in una variante sinistra ed in una variante dreccia, scrive l'Accademia Royale Svedese delle Scienze a Stockholm. L'orientazione delle molecules è importante per il sviluppo dei medicamenti, con cui le due varianti non svengono il medem effect.
0: La meteo.
1: Il suente mezzì se cuvira il cielo delle svelate del sit, plovi per part. I soffin leffe vogne per cui dati a cuire fino a 24 gradi. Demone si grigia blecce, le temperature si riducesce nel decorso del dì. Il suente mezzì dati a cuire anche 13 gradi. Ed il confine de neve le sairen torna 2 mm sur mar.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunstcoverides, hits e sempre verz. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il TCS prevese in onda record per il Scampadis ed il premio Nobel de chemia ha da fare con il sviluppo dei medicaments. Il trois al microfono è Florian Mon. Buonasera. La bella aura d'estate, le alte temperature hanno cremolato la jaut Teodora, da cui hanno approfittato le piazze del camping. Il TCS quinta per il 2026, con passi in milioni per annotazioni. E nel primo 9 mai da l'on hanno registrato da più ospiti che l'on da record 2020. Singles leus hanno un aumento di 30%, guardando in l'antica Svizzera, quindi il TCS con un aumento di 5%. Las altas temperaturas da stad ein profitar von tut campadis en las montagnas, sco per exempel Schuel, Flemu o Livone. En connex con las demonstrazions de scolars e scolares en Francia, appellesce Emmanuel Macro d'esser pli precaut con las intervenzions de la polizia, la gira de la polizia che giunadine pli blere critiche en Francia. Durant demonstrazions pajoivles na detti ne din besegn d'intervenir dier il minister de l'interior so entri in sesida de crise. Si detti d'entant violenze saia de reagir immediat. Depi radunt dies demonstration scolares e scolares in contra classes fulanades e la mancanza de magistraia. L'Israel commemora schon las Unfriendes dell'attacco terroristico che gli leu avant precis 3 ons nel sit del Pais. Dell'attacco della Hamas en var 1200 persones venides mazzades en l'antir Pais en planisades occurrenza sots. Alla commemorazione Tel Aviv spetien ins var 500.000 persones. Durant la guerra in conseguenza dell'attacco terroristico seint no indicazions palestinaises venides mazzades 74.000 persones en la strivla de Gaza. Il premio Nobel de chimia, sovint Henri Cagon della Francia e Kenzo Soai del Giappone. Le scoperte dels due scienziati hanno dato a capire di quali certe molecole organiche esistono in una variante sinistra e in una variante destra, scrive l'Accademia Royale Svedese delle Scienze di Stoccolma. L'orientazione delle molecole è importante per il sviluppo dei medicamenti, con cui le due varianti non hanno il medem effetto.
0: La meteo.
1: Il suenter mezzodì se covira il cielo ed in le svalate del sito plovi per part. I soffrin lev favogne per cui date qui fino a 24 gradi. De maune si grigia bleccia le temperature si riducescono nel decorso del dì. Il suenter mezzodì date qui anche 13 gradi. E davon la sera il confine da 9 intorno 2 mm sur mare.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

Musica Berlin Escadin. Per tai. Per mai. Simplemein per tutti.

0: Las novitats der RTR.
1: L'Axe schlug in Navotation definitiv mal in Bett der Wert kun wenige der Prestation ed il Premio Nobel de Chemie a de far kun il Svelup de Medikaments. Il es quattro al Mikrofon e Florian Mon. Buonasera. L'Axe ha partecipato definitivamente in Becci alla votazione, da varla convenienza di prestazione con la reit de Sanadat so selva dal 29 novembre. La substanza comunale è vinevante della vis che l'Axe ne becci come membro del consorzio de Vistancas Sana so selva. La popolazione può intanto votare il fevereiro 2027 da varla in commembranza in la Sana so selva. E da vart la nuova convegna de prestazione della Reut de Sanadat so selva. Avant pretende la Vischnanke den tant indicazions concretes da vart l'infrastruttura futura dell'ospital regional. Er la Vischnanke de Schloin ne sa participesce bete la votazione della fin de novembre, quella comunità ozen inscrivere les abitantes ed als abitants. En connex con le demonstrazioni de scolares e scolares in Francia, appellesce a Emmanuel Macron d'esser pli precaut con le intervenzioni della polizia. La dir de letzer c'è giun ad in pli blere critiche in Francia. Durante demonstrazioni pejoivles na detti in agin besign d'interveni, di era il minister dell'interior sventre in assesida de crise. Si dette violenze sae dentant de reagir immediatamente. Dapi radund dies dies demonstration scolares e scolares incontr classes fulanades e la mancanza de magistraia. Il premio Nobel de chimie sovinin Henri Cagon della Francia e Kenzo Soai del Giappone. Le scoperte delle due scienziate hanno aiutato a capire da qualche certe molecule organiche esistono in una variante sinistra e in una variante dritta, scrive l'Accademia Royale Svedese delle Scienze a Stockholm. L'orientazione delle molecule è importante per il sviluppo dei medicamenti, con cui le due varianti hanno sempre il medesimo effetto. Marlene Reusser guadagna per la cinquantesima giada auren la corsa incontro l'Ura, quel campionato europeo. Ella difende con quei sei titoli dell'anno passato ed è con quei per la seconda giada in serie tante campionesse europeiche come campionesse mondiale. Ella guadagna la corsa di 22 km lunghezza con un avvantaggio di 23 secondi avanti la neerlandese Demi Vollering, terza la francese Julie Berthet.
2: La meteo.
1: Il svendemezzì si covira il cielo e le svelate del sito, plovi per parte, i soffling lev favogni per cui date quere fino a 24 gradi. De maunese grigia bleccia le temperature si riducessero nel decorso del dì, a quere date anche 13 gradi, ed il confine del neuf e de maunese saire intorno 2 mm sur mar.
2: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione quere tra Rotenbrunnen Rehenau ai Colonnes.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

0: Marco Di Saira, nus nins giatter per novitäts del sport.
1: Novas ort il mund del sport, der RDR.
0: Nus cumanzens cun velo de cursa. La svizra Marlene Reusser es nida per la cincevla volta campionessa europea ma in la cursa contra l'Ura. E lo defais il titolo già per la seconda volta in serie. Reusser obbattia l'olandaisa Demo Follering per 23 secondi. Terza es nida la francese Juliette Berthet. Al 24 ottobre comincia la Coppa Mondiale di Skis con slalom gigante delle donne a Sölden. Quella corsa mancentan le due italiane, Federica Brignone e Sofia Goggia. Brignone oggi è pur la fine worst di ultima operazione, vide si chiama Schneestra ferita ed è senza vedere regenerare. Scusa l'ho detto oggi ad un termine con la stampa. Goggia combatte da spola preparazione in Argentina con le conseguenze di giusto due infezioni del virus. Sport de tuff, della MotoGP, dopo la stagione ci vengono mudamente, vide le fin d'evnes de Gran Premi. Davende la prossima stagione, ven fatto per le corse de sprint un qualifying separò. Attualmente, dopo in Sanda Bunura, una qualificazione per sprint e per la corsa principale insieme. Davende la ci vengono, descuadere in venerdì, sieva le due sessioni di allenamento, un qualifying di un quarto d'ora, apposta per sprint. In Sanda Bunura, è l'ora al primo, un terzo allenamento libero di 20 minuti, e sieva esque al qualifying per la corsa principale. Qualmi fatto in due fasi e la seconda con due più svelte. L'ultimo punto del programma in Sanda è l'ora al sprint. E tal hockey annuncia l'EV Zug un nuovo difensore per la stagione ci vegna. L'austriaco Bernd Wolf è già sottoscritto per 3 anni. Al giovedì di 29 anni era junior dell'SC Bern. Oggi si è debutto in la National League del 2017. Allora giovò due stagioni in sua patria dal Villacher SC ed è tornato nel 2020 in Svizzera dal EHC Kloten.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats de la mesiamna cun Dominic Hardecker. La vischnaunca de l'Ax se participesce definitivament bo a la votazione del 29 de novembre davant la convegna de prestazione cu la reut de sanadat sur selva. La soprastanza comunale è vinevont il moine che l'Ax agi bo comember del consorzi de vischnauncas. La popolazione sa denton votare il fevre 2027 si vuole diventare comember e la sana sur selva e davant la nuova convegna de prestazione. Avon pretende le Vischnaunca indicazioni concrete per tutte le infrastrutture future del spital regionale. E la Vischnaunca de Schluin se partecipesce bo alla votazione della fin novembre. Quoi ha la comunicau oz. Le spendicolari de Schuol han all'uradunanza generale presentato la strategia 2030. Il punct central è la stabilità finanziaria ed in sviluppo persistente. Le spendicolari hanno già entrate in altezza di 9,2 milioni ed expense di 13,8 milioni francs. Il risultato operativo di 5,4 milioni è di 5,4% più alto che l'ombergau. In una pece importante è la gastronomia, che grazie al nuovo ristorante da Colm. Plinavon vuole insieme col canton e la regione riattivare un progetto per ingrandire il territorio. Ed più spazi conquistano i regions, quel se senten a dina più bene als alts. Quoi mossen i primi risultati di dina ricerca dell'Instituto Neuve Lavinas SLF a Tavau. Vargen oft 100 persone an annunziau nu che les angiu in scunters con regions. Tenor il SLF dati el grigiun regions tocken a 1400 metri sur mar, sur 1500 metri sa genels pirars. Singuls participants agen annunziau regions in de plica 2000 metri. La region sagi probablement la midada del clima. Las plazzas de camping in Svizzera han profitau de la bialaura de stat. Il TCS quinta per il 2026 con varga 1 milione per notazioni. Durante il primo 9 mese di Lyon, agen ins registraude pli hosps che durante l'entire on de record 2025. Singles logans agen registrau in augment de 30%. L'entire Svizzera quinta il TCS con in augment de knapp 1%. Delle temperature alte agen oravon tot profitau campadis en regions montagnardes sco Schuol, Flem ni Olivone. Ton de mai, vinavon in a biala sera.
0: In a bella sera cum RTL.
2: In nostra stanza giusto attuale, in questo anil, l'Ax e Schluin avevano annunciato in dicembre 2023 che sorten della corporazione de Ginenches Sana sur Selva. La Sana sur Selva si disturba in ciaduna vide quella decisione, c'è quello vuol dire per l'Ax, quello vuol dire giusto in un per minuti in dettaglio. Spero di restare a Sandervi, mio nome Tobia Faler, in avanti una pacifica sera.

0: ferma, quei ha un effet. C'è la lot sa ci dà e ci vegna di scurì di più. Però il tabù è una moduna qua, ed è una moduna accompagnare con le domande, con sentimenti, di tutte le nostre colpe, di temi e di vergogna.
1: La Marella de Dots sul suicid assistia una Marella de Astrid Alexandre de Venda la Mezza in queste zone. Al microfono di Giosa Dia Parozzo, Tobia Faler, se vi una bella sera d'otturno e stai bene.

0: RTE, la Marella.
1: Schitterletz regular manch la Marella. Allo, savez, ci che la tematisesce si va dalla anciata di Lion a degna puspe in aspect. Da denza ceci ans portocianous tots e totes bo tutart la mort.
2: E crei non schiacciant schon niente la mort, cosa alci capita ad otters.
1: Cinc emissions ter quel tema vains schon emess, mincignan cun sisagen, focus e lasciagn curt recapitular las cinc emissions e ematagn allo ergist la seisavla part dalla seria, tot quegli ein tancala ora dediceida alla Marella.

0: La Marella e la Mort, una serie realizzata da Astrid Alexander, ancetta vainza con una emissione plagna da storias personales, anconex con la Mort.
1: E mal gortemo ben vid il funeral del frar de mia nonna, no dentro in Baselge e sezze vesperella, ed a celevart mia mamma, sia figlia, e pro no duas culevan les larmes. E quel momento ne scu realizzare e crea ci può gridare larmes di un otter. Ci può essere un catalizzatore per sentimenti di un'altra persona. In quel momento, dir mia mamma ed è, scu un corpo ci può lasciare altro che forse è stato massa grif per mia nonna.
0: Continuò Vainza con una emissione da varta novas formas da trasformare nos corpus iva la mort, la compostazione funerala ci ho pipax effects negativs sen il ambient ci kellas ci vignan practiceidas ozande an Svizra.
2: Die Natur macht es ja vor. Also in der Natur, wenn etwas stirbt, das ist ja dann nicht dort versteinert und bleibt für immer so, oder? Das wird abgebaut, zersetzt, wie Lego, in die Bausteine wieder neu aufgebaut, wieder in neue Pflanzen, wieder neue Tiere. Und ohne Tod gibt es kein Leben in der Natur.
0: Wenn am Ende ist, haben sie gesagt, eine Tradition, ein Ritual, so ein Turn la Mort, Ilian Prem, ist ein Stoss an Grigion.
3: L'idea d'entrare a fare un mirt con bocca aperta viene in curt a ritornare per un piccolo momento per prendere via in l'altro mondo in ulteriore persona della parentella. Per cui veniva entrare la missiala bo ligiada sì, ma ben insmetteva sotto la missiala in codice da tempra sacrale per tenere ella si incontra la bocca. Da tal codice supponevano ins gli effetti che li procurano als morts il ver ruaus perpetten.
0: Allo, vainza faccia viadi surils, confenze vagna tranta rotura discuria degli anconascient dia de los muertos mexican.
4: Las personas han la creencia, que quel gi vein las personas que han morto a fa la visita. E quel gi tisas tentacunes e festival et viars veramente creen quai, che quelle persone vengono la sera e stanno con te.
0: La cinciavla emissione da quella serie è allo stata dedicata agli accompagnamenti palliativi.
5: Il paziente diceva in tempo rimna bia le ricordienze durante la vita, perché quelle ricordienze sono la ventura di te dei vostri momenti.
6: Allora, questi bia momenti insomma un po' questo è un fenomeno.
0: La Marella e la Mort, tot quellas emissions enir da Catara in ta nossa audioteca online. Per ossa propona da continuar la serie con la seisavla emission. Il è una emission ci tracta una mort tot a partia, quella ci è una persona eligia sezza.

0: La Marella continuescha sia serie de missions davart la mort, ed in natale serie saudi Paul Nitart da de discorrer del fatg chi dat persones che deciden setzas culas impromptas da parti, che embraccian la mort ort acna voluntat.
1: Però il tabù es a moduna qua, ed es era moduna accompagnà con bleras domandas, con sentiments de tot in or de culpa, de temas e i eir de vergogna.
0: In quella marella tematizzai in usè il suicidi assistiu, quella mort libera che venne accompagnata da persone del fac.
2: Io sono ringraziato che l'ha preso quella decisione che gli ha bustato in altra forma. Io gli ho in una forma che dà un uso che giunge a prendere con miau. A quei altri c'è migliaivel.
0: Migliaivel vuole quella marella essere. Ella vuole ni giudicare, ni glorificare il suicidi, ma va in sempre mai in raccontà, non anche in faccia, forse c'è una nell'altra domanda senza risposta, ed in mince caso vuole la rispettare la libera volontà di mince cristian.
1: Colpa non ha in giun, perché c'è questa una decisione di quella persona che ci desidera.
2: Il mio sentimento è che qui hai il dritto di fine din. Ad il motivs ein magari relativamente clars e evidentes. A mince ton ois ibo. A quel faber bo che quels motivs ein meins buns. Che quel che corrispondi bo a nous de giudica.
0: Mio nome è Astrid Alexandre, benvenuti a quella sisavla parte della serie dedicata alla morte. Con quella marella tocca in usare una tematica etica che sa arver massa de mondas. Io sur lascio la via sgiudicata da ponderare, se ben la tematica è adattata per voi, per vostre orecchie, a lui per orecchie sensibili, ni più giovani. E la tematica del suicidio tocca vos personalmente e gli articoli di quella marella anflai sus in cinese adresse ad organizzazioni che porgono agite. Anna Saraina Arquinta è psicologa, a psicoterapeuta, loja moma e tata, e l'insiste che gli veni menzionau, ad ella trova, anstai il suicidi, pli bugien il plait mort libra.
1: Hai, ed auf quel, perché c'è nos comans vain eir la volontà libra, das privat vita. E or da quel motiv dovrei quel plait.
0: Chins droviosa il pleit mort libra ni suicidi, fac ai chi dat in Svizzera mincion varga meli persunas che prenden la vetta, quai senza quintai il suicidi assistiu, da liet discurinza pitart. Etimologica main monta il pleit suicidi nu ad auter chil assassinat da sassetz. Quei pleit entaupens da pil do di javel popularizaus vegnele il gisiatavel centenè. Il act, letz era se capesce già che ugice von il pleit. Ad asci veglia sparne las discussions e controversas intorno il tema. Esci a, per esempio, l'antica, e da periodas a longens ne ucal veniva tot onore contemplaus sco in a mort honorabla. Basta, cheu, e nossa cultura, pare in certi tabù da denzuglia la tematica. In un'emissione di radio del 1977, enumeresce sur Cyril Flepp, c'è de functs e de functas che agent in orla baseglia cattolica bo il drecci in una sepultura religiosa.
3: Sunt donc cum membres de la baseglia piarden, quai drec per ina sepultura ecclesiastica, ci cai evidente main curdaus diu de la cardientia cristiana, ci cai excommunicaus, ci che mira tras in duel, ci che fa sapientiva main suicid. Regia in dubia in ils casa legai, sto iluest veni consultaus.
0: Fastidio da quella tenuta della baseglia in virs il suicidi, che aveva per conseguenza in una certa retenienza da famiglia da concedere che in dils lura agi priu la vetta, quai senti in zeo noz.
1: E penso che sia mod una qua il tabù, però ed es giura un pain melder. E penso che la prevenzione ci des osa schon più ferma, que ha un effetto. C'è la lot sa ci dà e ci vengono a discurire più. Però il tabù è una moduna qua, ed è una moduna accompagnata con le domande, con sentiments de tutto in ordine di colpa, di temas e di vergogna.
0: La Bibbia lezza di pauca del suicidi. Saul e suo surviente sapete bene le spade degli attaccaders e Giudas prena vetta su intervetra di Jesus, ma abbiate pli anflensbo. Tutina, per la baseglia è la vetta il pli gran regal da Dio. Ad il cristiano agi bode di sponer da quei regal. La vetta sintiara a sia sfida seggen da tenio a scidic che Dio quenti quei per bien.
1: Noi hanno un avanti le storie e là c'è la baseglia fece contro, la baseglia cattolica esercizio, però in un vento più discriminato in quel senso e venta buisai, vendit ma quella gli altri quasi un cestito di ovi e da voi veniamo cestiati da più e quella roba è oggi più accettata e la baseglia vezza c'è da ci far per il suicidio come la tias.
0: Oggi il giorno è stato ben semidato, lungo da voi noi il processo absurdo, non che persone che avevano preso la vita, con che era più in delitto, pucau, venivano in negazione sentenziate alla morte a modo postuma. Il cirp senza vita del suicidare veniva pendius, ancarpaus, ni il canton Turic, era per esempio usito da picciare l'incognien e la cavazza. Perdonai i dettagli horrendi, questo è il modo in cui i suicidari venivano giudicati a trattare.

0: Ella pratica da Dana Saraina Arquinzesi o per via da sia esperienza sco psicoterapeuta, per quel che la compagna regolare ma in persona scampiare senza ci entrare in una morte libera, ni è persona con patrati suicidiali. Ma io sei lei che per quel che la sa ordine esperienza che da vostra mincia statistica si zoppa in dramma personale.
1: E malgorcio questa stat per me è, clair un shock, e curcio mei sbappa dit, ma la non è qua, e der indiz per cui non è subito nu l'impression intuizione dell'aua e questo l'ora è stata la verità.
0: Quella persona che apriu la vita con l'aua e sia mamma, che era il 1998, Anna Saraina aveva lui curantinons.
1: Io avevo due offens e noi genizi intorno subito fece verte, non venne nu un reverendo ci deseri intorno fece vert con tot e que es un aiut para mai.
0: Sia mamma viveva da pi ons con grandes dolurs e già pi bal veva l'emprau de metter fine a sia suffrientes. In a sorpresa eri pia bo, ma sco la figlia gi in shock e si è quint specie in a tala nova. Il cierp della mamma quelle vignus en flaus, per clec gi Anna Saraina Arquint.
1: Que tu un pac curius, curcetti la navisa in til vache, veifla una certa liujur, alla dera rilasciata, e que ma er ficiu da, e la sun e fic grata ce n'ha pedut tor cum gial ma in uscea da della. E cunios clients ce la figlia es morta in tilaua, e quella non ha mai città. E che pare mai uscì dur.
0: Quel che oggi è dato è il fatto che l'oggi capiu la mamma, capiu che dolors sono diventati insupportabili. Gli dato oggi il discorso a raviarta mai del sabbec, gli dato oggi con sonne il scriver.
1: L'ora non è cominciato a scriver, di me ne era già un po' stutto da cui scriver, perché c'è una scritta, e avessi potuto scriver di notto, e l'ora non è però dita mamma tagla, è un cinquismont ci des tempi duras e aveva una famiglia e steva er farme es mince di con duas ufans pitchens e allora steva vera là c'è que gira
0: sur della mort libre da sia mamma a Anna Saraina Arquin scritt diverses poesias. I segli in scriver a parti, ne o aquela a genu dau causas che la savevi nianc save, ma che l'agi saviu verifica. In scriver inspirau num na ela quai, a quai fos in tema per se sez, in per in autre emissiun. Peroz, viu aun save co ela, sco psicoterapeuta, descrives il stadi d'anim da dina persona suicidiala.
1: I depende appunto eir, ce es la causa, o ce sun ils motivs, ce n'cun e su c'è disperazione, la spiglia la vita, e su mal, e su una disperazione con una mancanza di prospettiva, o ci portano massa bler dal minciadì, e su un squitch del lavoro, della scuola, della scolina, e può essere tutto.
0: Il motivo per quella disperazione e mancanza di prospettiva sono diversi. Ma quel che colleghi persone suicidiali sei che le svesi in tutta nina ma più in soluzione a tutto quei.
1: L'umano curcialisa malai è una depressione. L'ora ha la perspettiva in postuzio in sei zves. Ha una perspettiva da tunnel. E anche il tunnel non si arriva più ora. Se tu in mezzo anche il tunnel penso che non finisce mai. Quella lotta è penso che decidono or da quel motiv.
0: La morte pare sco la migliore opzione, quella che possibilitesci da scappare dal smals ni dal squitaus che paren in quei tunnel insurmontabili.
1: Il splers si immaginescono loro tutte nor una deliberanza da dalcio, deliberanza del mal corporal o del mal psichic o temes o da quel impisamento o da quel essere senza perspettiva.
0: Quello che sei in mito sei da creare che una persona che discorre da suicidi, che verbalizza i suoi desideri da partire, che quella persona venga buona da gi.
1: Que è proprio una fantasia della Jot, pensè, e di un mitus, mai pare importanti spiglia mince pensar i discurs del suicid serius. E ci si domanda l'ureir, ma coesa, hai tu toccato quel desiderio o hai tu fin già un progetto? Quella gli occhi a progetti, però quella sto a fare a modo più attenzione, perché c'è più concreto quel progetto è e più privilus.
0: Con project maneggia nostra psicoterapeuta patracis concrets, ponderazions de vart il co ni il cu. L'ein da in sguarzi in cinas cifras e statisticas esce las in bo plagiaivlas. La metoda de suicidi la pide rasada in Svizzera a il sapender. Su andata della morte entras in arma, nulla curdada, a pi il prender substanzas toxicas ni una surdosa medicaments, lo il sabetter von in tren, lo scoda vos il ielaua. Assis come si ha percento il suicidio in Svizzera vengono eseguiti entro altre metodi, ma sia non nella statistica. In media esipia 2-3 persone che prendono in giro la vita in Svizzera. In generale, da più uomini che donne, il spibiarsi il giura, il spibauxi il tessin, il grigion lezza s'anflazzaneva in amiez. Tentative stati se capesce biada più. Tenor in inquista nazionale hanno in quei momenti quella di 500.000 persone patrati suicidiali. Il 2022 hanno il Spital Svizzers registrato 14.137 ospitalizzazioni su entri in prova di suicidi. In svilup frappante del stavosa 11 gli augmenti di prova di donas giufnes. Tier donas da 15 tocca geni vons e il diember di prova di suicidi se dubliaus il stavosa 10 ans. La statistica muossa che da quei 90% delle persone morte tra suicidi avevano fragilità psichiche e 71% delle vivevano in condizioni finanziali difficili. Studi di muossa ne che si ha un effetto di imitazione in suicidi, forse ma esistono di una serie di suicidi, in un vice, in una regione, in una scuola e da scivina von. E le medie portano una responsabilità che va per suicidi. Il codex de pressa che vale per la SRG è fissato che viene da principi buona portata di suicidi. Quei con certe eccezioni specifiche, se si tratta di un atto pubblico, se il suicidio è stato in connesso con un delitto, se si tratta di una persona pubblica. Ma è lui vale, i dettagli del suicidio vengono ben menzionati, né gli slogans, né gli motivi, né gli metodi che si vengono intima a persone fragili ad imitare gli atti.

0: ton la statistica, ton las cifras. Mo eba, da vos quellas se zoppen destins ad individis. A comincia persona che se decide da partire tra suicidi e è una famiglia pertucada, in cercle d'amics, collegas de lavur, vigins. Ad il contorn, lez resta, so entri in prim shock, con sonne a vos con demandas.
1: C'è vese forza più di far melder per quella persona, fus questa possibile da fare mo alci.
0: Las demandas so entri il perciai, las demandas che c'haivan con c'hai fos sci. Forse sentimenti di colpa, di gretta, tristezza, forse è di vergogna. Con tutto qua, sei già da prendere da dintorno. Anna Saraina Arquint lavora che cosa vengono completi, con sa scrivere in breve la persona defunta.
1: E penso che questo era un processo e tutto in ora con provare a venire in contatto con la persona che desidera. E verna volte tutto in ora era, c'è resta quella mai? E essere, ed è per me chiaro, la colpa non è in giugno. Perché c'è questa, una decisione di quella persona che desidera.
0: Il cordolo su entri in suicidi trovi temps. Ad in sasti buona gà, chi si tratta di un cordolo tutta parte?
1: Assolutamente, io mai pare ci sia importante, cioè il prossims e lavorano questi bene per ci unire in avanti in quelle generazioni. Di meno, che pare mai altri proprio importanti, di scuola verte mai, soprattutto, e tutto quello che si fa proprio trasparente, questo è un più semplice, a dire intorno.

0: Il giavis de terminal acina veta save motivs complex. Malzogna, qualità da veta, che vince definita da mincina un pau auter, situazione sociale, biografia, besegns, ideals, cardiancia e da scia vinavon. Esce l'absenza da dina persona porta da bia tristezia. La violenza da dina mort libra, già se venza e gli act scotal. Il fatto che quella persona ha vivuto il suo tempo con quel gran segreto, ha dieci mansegne sul suo contorno, ha vivuto quella decisione irreversibile, senza comparter, senza vendemen, senza cumiao. Per rendere più ufficiale, più migliaevole la morte libera, l'ubesce il codice penale svizzero in assistenza al suicidi. Qua in teoria, da 1942, l'applicazione di rasazione nella società, quella è per si etablida il 1980. Da più crescono le cifre di persone che decidono in Svizzera di partire con assistenza. Il 2023 hanno registrato in Svizzera 1.629 suicidi assisti, che è un levamento più donne che uomini, e 90% delle persone hanno applicato 64 anni. La base del modello svizzer, che vale scop più liberale che quelli di Biars Vigins, inflano si bene in nostra Costituzione, nella Convenzione Europea dei Diritti Umani, che è in nostra legge. Mince Carstiaun ha il diritto di disponere e decidere dell'acqua vita, a cui monta Pia è chi ha il diritto di terminarla. Nigins ha venuto sforzato di vivere in un incontro sia volontà.
1: Oz, cinciainze, da mio bab, del Pius. Mio bab è venuto un passantau massa ons con dolor. A quei mincidini, quei erano dolori, non erano dolori quotidiani che venivano bo da dina ven. Adela giù, varga 30 anni di vivere con malsogna e con dolori, la mia impressione di mio papà è che in tutto seu piti, a el stediamai mantenevo in tenuta positiva vis-à-vis la vita. Adel geve ben sevenski, se è necessario da mantenere il umor.
0: Asci a Thomas Catoman, che raccuenta oz da suo bab, che aprivo von 14 anni la decisione di partire con assistenza.
1: Io sono busi di dire che mio bab ha interpretato la sua decisione di finire la vita, di abbandonare la vita, a dire la morte, se il ves, invece, quei suicidi. Io sono busi di dire che questa era la sua interpretazione. Io ho smilato che lui aveva una visione di giunta di lui, non è possibile di sapere fa di avere l'exit.
0: Exit Dignitas ni Ex International, organizzazioni che lubescono persone in Svizzera da delegere la via della morte libera assistita. Da principio lubesce la legge da non è a mincia mia di da centain recept per le sostanze che mainan alla morte, ma da accompagnare una paziente toccano alla fin, quei possibilità a certi pazienti da morire a casa. Ma a nevossi è la storia da Pius.
1: Io senza dubbio cioè che la Adina Puspa è manifestato in una stella data. Vivere con una malzogna e con dolore o in una luce non è strenca. Io in una parte essere malzogna, avere dolore, a lui col tempo viene la veglia decina, in factura supplementare, che fa che il combattere venga un più strenso, a di dare di più ostacoli e viver quotidian. Ad io credo che ha avuto un effetto considerabile sin mio bab. Yeah, è la dina per poi dieci che sei di stiunkels. Ad io credo che hai mai proprio se vuoi scienze in cui. Io credo che per me è riuscì naturale da sapere che lei vede piti che hai bo se vuoi anticipare che el venne l'uzzacuti a quel punto ne ho che la stella data è più grande che la buona veglia di voler continuare.
0: Thomas viveva dagli ex-temps a Mexico, ad orta la distanza bo realizzato che Pius aveva su intervarga 30 anni proprio bo più la forza di vivere con sias dolors constantes.
1: Io credo che mio bab aveva già fatto una prova di fare quel passo. Sono un tombo del tutto fatto di dire. Io credo che mia mamma ha proteggiato mai. Seit dem Ton der Wose steht, veva el preu medicina politbia sin fundament de quai a jelo venius caraus el spital su entri in cur trattament a la conclusion stada la partizione palliativa sogi quasi il sulet leuc che sogi è un adattaus per el e la naturalmente è manifestau se este un cladat de viver ed in quai conex aie dau persunas dil fac canse veu informael co in proceder fus ad io crisca quae ad au ad el un pau pas ad ina perspectiva io crisca meu baba e budiu tema della mort io schmina il calaiu de pli tema de stue continua in combat senza perspectiva de vene migliur.
0: Per il momento, dati bien discussioni e votazioni in causa, forse è per quel che il tabù del suicidi è ciò non è un fermo mai in causa in nostra cultura cristiana. In Immanuel formulisce la conferenza svizzera del Suest, il 2000 a Genève.
2: Der kirchliche Standpunkt zum Suizid ist unmissverständlich. Der Suizid ist eine schlechte Tat.
0: A quai vali è per il suicidi assistiu? Per tu cont la rola di un accompagnamento pastoral continuesce nel Suest?
2: Im Moment des Suizids haben Seelsorgende die Pflicht, das Zimmer eines Patienten physisch zu verlassen. Die Anwesenheit einer Seelsorgerin, eines Seelsorgers, könnte im Nachhinein als Beistand oder Kooperation interpretiert werden.
0: Don la posizione de quels che creien in Christian agi buda s'interponer ad in plan divin. Las discussions etiques, quellas lancian e massa de mondas, sco, chi astia prender la vita cun assistenza, e sono fons, ni juvenils? Vara impiti psichic, tutine biasco impiti corporal? Chi fatia rimper che vuol partire insieme, ine forse fec malzeuns, a celsa semplemen bus imigida in vita senza il partenari? Valen omis duas dolurs tutine bia? Ed insomma, a chi sortatens la paese da decider chi castia parti a chi bo? Sanza sforza miedis, personal da cirda da compignà pazienza in quella via, se quei corrisponde bo a lor persuasion? La liesta da domanda se è un lunga, la via per las rispostas è. Gest per quei che insomma che è etica ma in sin terren non conoscente, è il percorso che maina alla mort libera assistida e nuot che va spert, che sa capitata dozzi in demeun. I ven contemplau il dossier medicinal, discuriu e scleriu in pliras etapas, se ben il gevis de morir e constanz, se la persona pertucada ha avonda giudezi per capi consequenzas ed andament de la procedura, se la state buso tquetsa din autra persona ed ascia vinavon.
1: Ad io crec che quei è, se ne daivel, che in sto fa un process che l'ubesce ad ins ed reflecta.
0: Il impuls per i quella via a più spia gius rinjusi la partizione palliativa su entri in prova da suicidi.
1: Ella d'Antone expressau il divise explicita da sciai a casa. Moi mamma aveva rispetto fa quai, io vivevo in quai momento in Mexico ed ella supplicava mai di venire in Svizzera. Moi mamma sapeva lui in quai momento schon clara mai dil plans, dil divise de mio bab, mai a il bab domandau per me umaini qui a son staus chirel è la partizione palliativa a il domandau mai co jeu qui tas quai jeu level bucel mondini jeu è gessi per el il pli buien le si schon è un che ti stetties qui to e decision ne che va jeu buda da intervenir aber naturalmente me si buien giù la possibile da da un che se ve gude sue presienze. Dio è in equità o quei buzzi che corrisponde a me da decider. Dio è, credo se veo sostenere l'anseo di vis. Dio sai che mia mamma ha combattuto più fece. Con seo di vis da se ve prendere il passo, abbandonare la vita in quella forma.
0: Ma la decisione da più era prida ad ascia e nel tornai a casa con el.
1: E le tornaus della partizione palliativa la mamma di io essenziale con el è in tempi fece prezius io avevo scritto una canzone per el e la quale io levo l'expressa io in orden se ti siara zilzils se ti vas a cui stavo in questi momenti io ho scritto la canzone vai su una avon e la

0: Jeu bev la necessità di a Navos, a Mexico, a Luvra, ad esser con mia famiglia. Io sono tornato a Mexico, sapendo che mio papà veni a quel momento di prendere con me, a cui era previo imperi amnes più tardi. Ad io avevo il fervente di vita, se vuoi tornare ad essere con lui in quel momento. Ad ella espressavo, fece chiaro, ma anche lei si può qua. Per lei era quel combinato con quei taus. Non sapevo, io sapevo che lei fece buone intenzioni. Io divisavo che io avessi più la coraggio di dire, bab, io rispettavo il tuo diviso, ma io hai una necessità di io essere che io. Io le sapevo prendere come io da te. A cui vai a buffare? Ne, io sono ricco il non dice.
1: Si è da vostra ziamna a Pius passantava a casa con sia donna, con vi visette da farliunza con vigins.
0: Io sono si dice che ha dato farliunz che han giù conscienza e che han e decideu di venire a prendere come io, da mio bab. Io sono buon si dice che venire automatizzato e in ronda, più grande. Io sono in il buio, sai, se mi dina che mio papà è stato a viarci, sinceri. Ho scienziato un mandato, io credo che lei è declarato vis-à-vis in cinza se è sfogliato che viene a fare qua. Io sai concretamente in fra che ha giù una decina resistenza ed ha messo in mondo la decisione di mio papà. E quello che ho da rispettare debo da giudicare. Mia mamma racconta da loro la vostra sera che hanno presentato insieme si braille l'abitazione che hanno la musica che hanno saltato insieme e io credo che questo è stato un momento super prezioso per loro da sapere essere loro due. Per mia mamma è stato importante da sapere accompagnare loro. In quel momento io che la venivo visitavo dalla persona del faccio e la venivo preparato se lo stavo in legge ed ella lasciava essere lei con mio papà. Ella risentiva questo in un momento molto migliore e qui ha per me un po' di consolazione. Io sai che mio papà ha una bella finizione. Io sono ringraziato che ha preso quella decisione che gli ha buttato in un'altra forma. Io ho una forma che dà un'usa che giunge a prendere con me. A cui altri c'è migliore. Io sapevo di dire in generale. Per ciò che vedo mio papà, traccio a lui, preso una decisione che lo beve della donna, ve in una fase della vita finale per giovane.

0: Bra volontà. Per me in il studio è ossa la redattura da quella serie da emissions dedicadas alla morte Bavegna a Street.
1: Sì.
0: Enten la Marella da Dotz vainza sentia diversas cifras e statisticas davart il suicid. Te ast dantantem ir dece ci seia mianca degna sci simpel da aver cifras concretas.
1: Exact. Ie perlina, i dependet ja dina del studi e da co quel ven realisaus. Neve, i dat studis che vanzur on, se lu dati da quesca in pi cuorts, da quesca in pi focussai. Grata da mondas co contas personas an ossa pil moment patrat suicidals e quindi quei quasi non possai vel da seve propi contas persunas che quei hai conserius che quest patrat sai ne da scevi ne von. Api dati alla definizione del suicidi. I dati è morts ne o chinsagli essa domandas la statistica Jesus che quest hai in suicidi ni bo. Per esempio il Gigi Nap per se morì, per tu desti quei sterbe fasten, come di persone che decidono contro la fine della vita da sempre mai più miglia a Baiber, da scia se c'è morì, hai quei in suicidi geni na, per cui io avevo in mia marella sur più cifre del cantone della confederazione, per se gli sbo sur staus che ti veses altre cifre, se non ne os altre.
0: Einten la Marella discora er Anna Serena Arquint da Prevention. Scu war da quella precisora in grigion?
1: Asi esce che avon 10 anni alla Confederazione lanciò un plan d'azione nazionale in connesso con quella prevenzione dei suicidi. Alla fine mira di quella azione è da toccare il 2030 dividere in due il caso dei suicidi, c'è stato in 4 anni in rapporto nazionale. Le misure di quel plan d'azione valgono per il grigione, per monumna imper. Si gira il lavoro pubblico, vuol dire discorrere del suicidi, informare la popolazione, perché quella riconosce forse il segnale di una persona suicidale. Plaids che tornano ad una puspaia in connesso con la prevenzione è un semplice, non burocratico, vuol dire in sé per certi che gli agiti devono essere accessibili, buon si cerca in sorveglia per su inter tra i telefoni, c'è un formulario. Per cui alla clinica Waldhaus, qui per esempio, mince agiti della socia della demente o della socia della sera, quei che nominano walk-ins, vuol dire mincina, mincina, sa sempre mai venire per svi e sorvegli una consultazione senza avere un termine. A buon li d'ascian se capisce la prevenzione di raffonsa giovanils che è fece importante, non è il plidenta direttamente in certi gruppi. Per esempio, la rata di suicidi di pursa pura pli alta che in altre branche, all'un provence leo in quella branche da l'uvra composta di consigliazione a brescia un durone scolazione da scivine mon.
0: Te tematizzasci a dire il suicida esistia, ci è possibile in Svizzera, te aster de ci otra steras en quel faccia becce sci liberales, sci opera suicidi esistia, s'asta dare una survista.
1: Quando anche si sempre da venire in Samova, è semplicemente scomandato tir l'ubiu, ma ben per qualche dato estremi a differenti modelli. In Svizzera vengono già quel modello, che non sono dio, il modello non che una persona asti a domandare assistenza, da din miedi, da din organizzazione, se la vuol prendere la vita, aber prendere la sostanza sto la sezza. Se per esempio in mia di adesso la sostanza di una paziente lo volesco in Svizzera sco assassinata fosse più in delitto. Autor è si e la stiara Benelux. Leo dati di tenor circostanze la possibile dati da survenibo ma in agito al suicidi ma ben in agito alla morte. Se non si c'è per esempio completamente in scirau se avessi anche prendere la sostanza. Mince tiara si muove più sco in sia moda, in sia ritmo ma in mince caso dati un po' per tutto il movimento. Ossa attuale ma in il Parlamento francese per esempio la prova in legge il Fonadur Vargau, sto sembra come mettere in tornella. Da cella parte della Grande Britannia ha in legge gest faccio naufragi avon tre siamnes. Diveses da per tutto dati debattas, qualche insaggi forse in generale che la stiara dell'Europa centrale ad il host in quella snucidat rendi il PBA resistenza e la tematica.
0: C'è allora la problematica santurn che il suicidi assistia?
1: Asa sconosu in udiu e la marella dati se capesce gli argument religius. Astia il castion se mi da en in vetta a mort ni mo diu, co è dina chi insimagina quei diu. A quella domanda svesen di essere cent'an qui va per curare una greva malzogna, masiras da rianimazio, un aborto da scevin von, nus essen di essere un digi vergai il punto ne che nus schein sempre mai in falla natira. Allo vai con son è per la protezione di persone vulnerabili. Also, cosa hanno proteggere una persona da, per gli X, non si c'è, se c'è influenzato gli artavoli, che avessero forse un budget, che mai si è più esperto. Ni, also, ci stanno proteggere quella persona, forse è più passata. L'udantone è la ruola del personale da Cira, non è? Senza sforzare quel ad assistere ai suicidi se quei corrisponde all'etica del personale. Il canton Turic ha grazie alla fin di amna votato la sinomnata Sterbehilfe Vorlage. E lei è stato scritto che in un ospitale a casa da Cire il canton Stone vende ad osso a Porger ni accepta il suicidi assistiu in sias preits. Toc nos astiavan instituziuns privates, per exemple, cun in fons religius refusaquai. Allo, ina gronda demanda ca resta una dina zaco, ei ci decide ci castia muri, ci astia icun assistenza ma persoonas pli veglias, ma persoonas cun ina malsogna incurabla, ni e forse una persona pi giovna ca vol muri ordi xin motiva, perché corporalmente se una da scivin von. A prevede tot quales demandas eticas va tot e fec pleun. Aber lässt sich vorher bien, per ce nu stuen sco definisch co societat con us lein intorn con quella tematica.
0: Tanta navanta che la sei saula part della serie da Marellas in a emission fast dank.
1: Ne. I dat in emission che urul vermen con mai de pilanciata di Lyon, quel quella grande demanda del comunica con personas de fontas. Dati a una comunicazione, dati signals, dati senza de schiven von. Ja kach gebiarz nu di scuorn magari con ur de fontas de mandan per sostegni, per cuselni, forse andem ich ton il sentimento vese in segni, ni x messaggi de cella vart allo dati se capesce persona che gli insieme comunicano con le funzioni che portano questo survece. Non si compra fini in una serie di Vart la Mort, fosse la normale l'ideale emissione da studiare, a esilio vero ma in fin di dati non si c'è su enter. O smarancia che si dati, o se non è di un'antica la cerca, se non si c'è in tipni in una storia, se non si è fece bugien.
0: Grazie a Fitch, a Street, per essere stata in tiglia studio, la Marella da Dotz, scuola l'antera serie, ci tematizzesse a 30 rotere rituals e tradizioni, intorno alla morte, savez terlar in la nostra audioteca online.
2: La Marella.

0: il di dal RTL.
1: Las novitats de la mesiamna cun Dominic Hardecker. La vischnaunca de l'Ax se partecipesce definitivamente bo a la votazione del 29 de novembre davant la convegna de prestazione cu la reut de Sanadat sur Selva. La soprastanza comunale avvine avanti il mani che l'Ax agi bo come member del consorzi de vischnauncas. La popolazione sa d'entonces votare il febbraio 2027 si vuole diventare come member e la sana sur Selva e davant la nuova convegna de prestazione. Avon pretende le Vischnaunca indicazioni concrete per tutte le infrastrutture future del spital regionale. E la Vischnaunca de Schluin se partecipesce bo alla votazione della fin novembre. Qui è la comunicau OZ. Le spendicolari de scuola hanno allora adunanza generale presentato la strategia 2030. Il punto centrale è la stabilità finanziaria ed il sviluppo persistente. Le spendicolari hanno già entrate in altezza di 9,2 milioni ed expense di 13,8 milioni francs. Il risultato operativo di 5,4 milioni sarebbe 5,4% più alto che l'anno vergau. Una pece importante sarebbe la gastronomia, grazie al nuovo ristorante di Culm. Plinavon vuole insieme con il canton e la regione riattivare un progetto per ingrandire il territorio. Ed più spazi conquistano gli Reugens. Quelli si sentono a dire più bene gli Alts. Quei mossano i primi risultati di una ricerca dell'Istituto di Nuove Lavinas, SLF, a Tavau. Varga 900 persone hanno annunciato nuove che le hanno in scontri con Reugens. Tenor il SLF, dati il grigione Reugens toccano a 1400 metri sul mare, sur 1500 metri saggiano gli Spirars. Singles participants hanno annunciato Reugens in deplica 2000 metri. La regione sarà probabilmente la midada del clima. Le piazze di camping in Svizzera hanno approfittato della bialaura del Stato. Il TCS quinta per il 2026 con varga 1 milione per notazioni. Durante i primi 9 mesi di anno hanno registrato più hosps che durante l'intero anno di record 2025. Singles logins hanno registrato un aumento del 30%. L'intero Svizzera quinta il TCS con un aumento di knapp 1%. Delle temperature alte hanno soprattutto approfittato campadis in regioni montagnarde come Scuol, Flem e Olivone. Tonda mai. Bine von in a biala sera.
0: La saira ter RTL. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

RTL Musica non-stop con scuvridas hits e sempre verzi.

vus al puls de la musica. Dal Semperwert sur il hit fin per la scovrida. L-T-R. Usciva ria scola vita.

Cuors dal Mont, da Men Rauch. Scha per cas cha tu as bler, tant plü combel vain il ster. Scha be pac, a tocca tai, vain sprivà tu da quai. Ma scha nulle nun as plü, l'ura va et piccia su. Sün la vita an il dret be canaglias cun alcet.

Misteri da Peter Lanzel. Or da mastüvetta, sün il vel clucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuor scho clair? Nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar d'andet scol misterius schfladar d'in crescentuna.

Mio nome è Christian Barenius, io sono menada generale dell'Orchestra Juvenils da Grigion. Io ho già visto il bien divertimento con RTR.